notte fonda discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova la

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte.

0: E allora...
1: Radio Kids, la nostra radio.

nave. Il mare in tempesta, le onde altissime. C'è una perturbazione atlantica da ovest. Ma non temete, il vostro capitano è qui con voi. E presto tornerà il sereno. Ma bisogna cercare l'anticiclone delle Azzorre, che porta finalmente il sereno. Ma dov'è l'anticiclone delle Azzorre? Uffa, cerchiamolo insieme, dai!

certo che bel tempo porterà, perché dopo le nuvole c'è sempre il sole. Qui la tempesta è passata e il nostro bastimento prosegue il suo viaggio. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico Capitano Lorenzo. Vi aspetto qui sul bastimento.

0: è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Si chiama Crud, viene da Cot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
3: Vado o non vado? Vado o non vado?
4: DJ, ti sento indeciso, c'è qualcosa che non va?
3: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
4: Ah, dai, ottima idea, vuoi che ti accompagni?
3: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
4: Ah, ma allora ho capito, cioè sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
3: Proprio così, Armando, che cosa facciamo?
4: Io direi di andare comunque, scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
3: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
4: Giusto, hai già idea di dove vorresti andare?
5: La missione.

0: L'azione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite.
1: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò. Sto per arrivare, tremate, terricoli.
2: Ci risiamo, dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
3: Il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
2: Crude, si chiama Crude, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
3: Ecco, lui, a quanto pare, ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
2: Mortadel.
3: Ah, vabbè, sì.
2: Il capo si chiama Mortadel. E questa volta però la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
3: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica, Armando?
2: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crude!

0: Non vorrei aver capito male il messaggio, ma questa volta Crude sta per combinarla grossa.
1: Hai ragione, Armando. Anche io sono un po' spaventato, ecco.
2: Tra poco non sarete più spaventati.
1: Perché il tuo piano è già fallito?
2: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo Mortadel era chiaro!
1: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
2: Ma io sono riuscita a capire tutto perfettamente!
1: Io ho qualche dubbio.
0: E qualcuno ce l'ho anch'io.
2: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della Terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
0: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
2: No, non potete.
1: Dai, Pancetta, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
2: Ho detto di no, e quando dico di no, è no. E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
0: Vuoi fargliela tu, DJ?
1: Ma no, dai, fagliela tu.
0: Ma come preferisci,
1: dai, su, non ti preoccupare.
2: Allora abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
0: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
1: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
2: Cotta. Si chiama Cotta.
1: Va bene, Cotta. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
2: Che cosa vorresti dire?
0: No, niente, dai, Crude. Ecco. Ecco, tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
2: Grazie.
0: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
2: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza perché sono bravo.
0: Ah.
2: Sì, perché si fidano di me. Mm. Sanno che sono il migliore e... Non è vero.
1: Ecco, vedi.
2: No, non è vero.
0: Già.
2: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima inzaccato e poi soppressato.
0: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
1: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
2: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusate.
1: La risata. Armando,
0: sì.
1: Secondo te questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto, che questa è la sua unica e ultima possibilità.
1: Deve aver fatto qualcosa.
0: Già. Prima o poi lo scopriremo.
1: Sì.
0: Ora però dobbiamo solo sperare che il suo terribile piano fallisca.
1: Un po' di musica nell'attesa dell'estinzione?
0: Perché no, DJ?

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cos'è successo.
2: Non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maladetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, eh. Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia. Dove si trova il pianeta Kot?
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle. Resto, se arrivano da così lontano.
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire?
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: Io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì,
0: certo.
1: Sì.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco. Questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Ma senti, Crude, mi dispiace molto per te,
3: Certo.
1: Però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: Ah no, eh? No. Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude, certo. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò!
1: È andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo, che gli arrivano dallo spazio profondo, sono spesso disturbati.
0: Comunque, ce la siamo scampata.
1: E sappiamo cosa fare, no?
0: A cosa ti riferisci, Armando?
1: Alla nostra passeggiata. Eri indeciso se farlo meno a causa delle previsioni meteo.
0: Lo sono ancora, Armando. Che cosa è cambiato?
1: Il meteo, ce lo ha detto Crude. Oggi c'è il sole dappertutto.
0: È vero. E allora si va? Grazie, Crude!
2: Divertetevi pure finché potete! Presto!

0: Di questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: genitori, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova super specialissima puntata di Big Bang.
1: Sgocciolando. Ciao.
0: Lui, se probabilmente l'avete riconosciuto, è Moccio. Comunque, Moccio, mi chiama Armando, non sgocciolando.
1: Non farti sentire.
0: No, ma scusa, ma perché parli sottovoce?
1: Non vi voglio fare trovare.
0: Ma cos'è questa storia? Dai, spiegati meglio.
1: Posso nascondermi qui, alla radio? Almeno per un po', tipo fino all'anno prossimo.
0: Ma no, dai, i tuoi genitori si preoccuperebbero tantissimo. Beh, se vuoi puoi stare con noi tutto il tempo della puntata, anche un pochino di più, se ti fa piacere, però poi devi tornare a casa, come sempre.
1: No, ti prego, Snasando, io non voglio tornare a casa.
0: Ma perché no, Moccio, non ti capisco. Facciamo così, mettiti comodo e spiegami cosa ti succede, va bene?
1: Non posso, sono troppo agitato.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo una bella canzone, ti rilassi e dopo ci racconti tutto, va bene così?
1: D'accordo, Snasando.
0: Va bene, sono Armando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia del vostro amico Armando e di Moccio, che è venuto a trovarci, però oggi sembra davvero più strano del solito, se è possibile. Ma allora, Moccio, vuoi dirci che cosa ti succede? Perché ti vuoi nascondere qui alla radio e non vuoi tornare a casa?
1: Ecco, vedi, sgocciolando, i miei genitori hanno preso un appuntamento per me.
0: Ah, e di che appuntamento si tratta?
1: Ecco, vedi? Mi vogliono portare.
0: Dove?
1: Dal dentista!
0: Dal dentista? Allora, bisogna andare sempre dal dentista. Almeno una volta all'anno, almeno che non ci sia qualcosa di strano.
1: Ma io ho troppa paura!
0: No, Moccio, non fare così.
1: Sgocciolando, aiutami tu!
0: Io ti aiuto, però non ti devi preoccupare, non devi essere così spaventato. Una visita dal dentista può essere anche un po' antipatica, e lo capisco, magari se devi usare del trapano, certo.
1: Non fare quel rumore.
0: Sì, scusa, hai ragione. Ma magari la tua visita è un semplice controllo, giusto per vedere se i tuoi dentini stanno bene. Ma siccome tu, io lo so, te li lavi sempre 3 volte al giorno con lo spazzolino. Moccio?
1: Sì?
0: No, non mi dirai che non ti lavi i denti regolarmente?
1: Non proprio.
0: Sentiamo. Quando hai usato lo spazzolino l'ultima volta?
1: Forse...
0: Sì?
1: Ieri?
0: No.
1: Ieri?
0: Come ieri?
1: No, ieri. Qualche giorno fa.
0: No, ma come qualche giorno fa? Ma non va bene per niente.
1: Ops, davvero?
0: Ma certo. Moccio, lavarsi i denti è un gesto importante perché serve per tenere lontane le antipaticissime carie.
1: Infatti la mia mamma mi ha regalato uno spazzolino nuovo. Oh. Ecco, sì, è tutto colorato e c'è anche l'immagine del mio supereroe preferito.
0: Ma che bello! Ecco, però se non lo usi, questo spazzolino nuovo con l'immagine del tuo supereroe preferito non è molto utile. Lo dice anche questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e del nostro amico Moncio, che a quanto pare oggi ha un problema perché i suoi genitori hanno preso un appuntamento per lui dal dentista e lui non ci vuole andare.
1: Anche perché io non ne ho alcun bisogno.
0: Questo non lo so, Moccio, perché hai appena detto che tu non ti lavi i denti regolarmente, quindi potresti avere qualche carie.
1: Sciocchezze, io ogni tanto sento come un dolorino, ecco, a uno dei dentoni in fondo, ecco. Sì, però appena. Sì, poi mangio una merendina al cioccolato e mi sento subito meglio.
0: Ma no, Moccio, sì, mangiare le merendine e i dolci è esattamente quello che non bisogna fare quando si hanno le carie.
1: Ah, ma infatti mi piacciono anche le caramelle, le torte.
0: Ma lo capisco, è giusto, però bisogna fare attenzione, vanno mangiate con moderazione, perché tutti i cibi zuccherati sono pericolosi per i denti. Ed è per questo che dopo aver mangiato dobbiamo lavarli usando lo spazzolino per bene, su e giù, su e giù.
1: È che quando sono davanti al lavandino, no? Sì. Io mi annoio. A volte mi addormento.
0: Ma va, sì, addirittura.
1: Il rumore di quell'acqua che scende mi concilia il sonno.
0: Ma dai, Moccio, a parte che qui c'è un altro consiglio utile e importante, che quando siamo in bagno dobbiamo ricordarci di non sprecare l'acqua, quindi apriamo il rubinetto solo all'inizio, quando cominciamo a lavarci, poi lo chiudiamo e poi lo riapriamo alla fine. Moccio, ci sei? È chiaro quello che ho detto?
1: Non tanto.
0: Moccio, l'acqua è un bene preziosissimo e non va sprecata. Ah, questo è il cane di Moccio, è Biscotto, vero?
1: Ciao Biscotto, che bello che sei qui. Allora, cucciolone, andiamo al parco?
0: No, un momento Moccio, prima di andare al parco ricordati che hai un appuntamento dal dentista.
1: Sciocchezze, una bella corsetta con Biscotto e passa tutto. Ciao gocciolando, ciao.
0: Ciao Moccio, ricordati di andare dal dentista dopo. Speriamo che Moccio ascolti il consiglio di andare dal dentista, di lavarsi i denti, perché come sapete voi, che sicuramente fate le cose giuste, a differenza di Moccio, è molto importante, anzi, i dentini vanno lavati mattino, pomeriggio e sera e possibilmente tutte le volte dopo che si è mangiato, soprattutto se si mangiano i dolci, d'accordo? La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: un compleanno ogni anno.
1: Ed uno solo all'anno, ahimè, ce n'è.
0: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
1: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
1: Davvero?
0: Com'è piccolo il mondo.
1: In tal caso...
0: Un buon non compleanno
2: a me?
0: A te? Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e luce.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rai Radio Kids, specialmente a chi di loro non si arrende davanti alle cose difficili. Sono Marianna Balducci, sono un'illustratrice, disegnare storie è il mio lavoro e oggi vi parlo di Lettera ai bambini, un albo che ho illustrato per M Edizioni e che contiene i versi preziosi di Gianni Rodari. In questo libro troverete un invito molto convincente, una sorpresa finale e un sacco di verde. È difficile fare le cose difficili. Lettera ai bambini comincia così ed è un vero e proprio libro manifesto in cui, con parole dritte e chiare, come direbbe sempre Rodari, si esortano i bambini e le bambine, ma in fondo anche i più grandi, a non farsi scoraggiare dalle difficoltà per essere davvero liberi. Con le mie illustrazioni vi porto nel folto di una foresta, in cui un gruppo di bambini selvatici si ritrova ad un tratto con una missione da compiere: trovare il posto giusto per far mettere radici a un piccolo fiore. Le parole di Rodari sembrano rivolgersi proprio a loro, agli ostacoli che incontreranno durante questo avanzare, discutendo, scontrandosi, conoscendosi sempre meglio. E la cosa che più ho amato di Rodari, in questa poesia in particolare, è la fiducia che ripone nei più piccoli e nella loro capacità di cambiare il mondo. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dice, perché solo così riusciremo persino a liberare gli schiavi che si credono liberi, a risvegliare quindi il nostro sguardo e la nostra capacità di interpretare le cose, anche quelle che credevamo di conoscere, proprio come quel piccolo fiore, che una volta piantato e germogliato si trasformerà nella chiave per dominare l'intera foresta. Ecco, mentre pensate all'ultima cosa difficile che avete imparato a superare e provate a immaginare le illustrazioni che ho realizzato per questo libro in attesa di poterlo sfogliare, vi auguro una buona lettura di parole e di immagini.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi vedere.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Consumatori di pennarelli colorati, divoratori di matite appuntite, calcolatori di numeri in colonna, 2, 3, 4 cifre, copiatori impenitenti dei lavori degli altri, utilizzatori di gomme da cancellare, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

D'accordo, non avete ancora l'età, ma che cosa ci vuole? Prendete cucchiaio e forchetta e fate finta di essere in sella ad un grandissimo scooter come la Vespa 50, Luna Pop 50 Special. Buon viaggio!

Il ritmo che adesso vi propongo è talmente frizzante che sfido chiunque a non alzarsi dal letto, dal divano, dalla propria sedia e cominciare a ballare per tutta la stanza.

E dopo questa sicuramente sudata molto profumata, che cosa ne dite se vi porto a fare un bel tuffo su una spiaggia? Vamos alla playa, Righeira!

E per oggi lasciamoci così, senza rancori e senza un perché, ma con tanta voglia di risentirci presto. Questo, il valzer del moscerino. Stretti stretti, eh?

0: E benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lallo e ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Eccoci qua. Allora, che novità ci raccontate oggi?
2: Io Armandissimo ti racconto una novità.
0: Dai. Lallo? Lallo, ma che succede?
1: Lallo? Ma non ti addormentare proprio adesso dobbiamo fare Big Bang. Armando si è addormentato davvero, Lallino.
0: Aspetta Lellina, ho un'idea. Proviamo a suonare il gong.
2: Maestro Lallo, sono sveglio, eccomi.
1: Maestro Lallo?
0: Maestro Lallo, ma che dici? Ma da quando fai il maestro?
1: Non lo sapevo, Lallo.
2: Da quando il maestro della scuola primaria Puledri è andato in prigione, cioè in pensione, ecco.
0: Ah, capisco, doveva essere molto anziano, Lallo.
2: Sì, Armando, era stanchissimo, non se la sentiva più di fare la lezione cuccioli,
0: certo,
2: capito?
0: Certo.
2: Mi ha chiesto di fare lezione al posto suo.
0: Ma dai.
2: Soltanto che... È troppo stancante.
0: Ma guardate, senti, facciamo una cosa. Ci ascoltiamo una bella canzone, così ti riposi un pochino e poi ci racconti. Siamo curiosissimi.
1: Già.

0: e siete sempre sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
1: e Armandissimo.
0: E oggi c'è una grande novità: Lallo è diventato maestro alla scuola primaria Puledri. Però, ma insomma, dopo poche ore di lezione è già stanco.
2: Sì, capito, i puledri trotolano da tutte le parti, poi brucano le verdure dell'orto e non mi lasciano nemmeno una cipolla, Armando.
0: Capisco, ma sai, quando i cuccioli sono così vivaci come nella tua classe, il mestiere di maestro diventa parecchio faticoso, eh?
1: Però tutti hanno diritto di andare a scuola.
0: Certamente, Lellina, e la scuola non deve mai lasciare indietro nessuno. Tutti devono poter imparare e devono poter crescere insieme ai compagni e agli insegnanti. Però bisogna dirlo, stare tante ore seduti sui banchi può essere noioso.
2: Armandissimo, ma noi non abbiamo i banchi.
0: Ah, no?
2: Facciamo lezione nel prato.
1: Bravissimi!
0: Bello. E dici, Lallo, tu quali materie insegni?
2: Allora, faccio trot di base e storia equina.
0: Ah, dai, storia equina.
2: Sì.
0: Deve essere una materia molto interessante.
2: Beh, studiamo tutti i cavallini più famosi della storia.
0: Ah.
2: Tipo quello che aveva un nome strano.
1: Bucefalo.
0: Appunto. Ah, il cavallo di Alessandro Magno.
2: Magno, appunto. Oppure il cavallo di Napoleone. Oppure Pegaso, il cavallo con le ali, che volava in altissimo. Beato lui.
0: Mi piacerebbe proprio, Lallo, sentire una tua lezione di storia equina. Però adesso è venuto il momento di ascoltare uno dei messaggini che ci arrivano dalle nostre amiche e amici. Sentiamolo insieme.
3: Ciao Radio Kids, mi chiamo Olivia, ho 9 anni.
0: Ciao Olivia.
3: Vorrei un consiglio da voi.
0: Ok.
3: Oggi a scuola ho pianto perché non sapevo fare una cosa di matematica. La maestra mi ha sgridato e mi ha fatto piangere. Come posso farle capire che mi ha ferita?
0: Ah.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao Olivia. Intanto grazie per il tuo messaggino e grazie per esserti confidata con noi. E ci dispiace che la tua maestra ti abbia fatto piangere. Però, sai, una cosa, capita a tutti di sbagliare. Insomma, è normale. Non... Che dite, Lallo, Lella?
2: Sì, è giusto.
1: Hai ragione, Armando.
0: Secondo noi, in questo caso, forse la tua maestra forse ha usato un tono un po' troppo duro con te. Però... penso che sei una brava maestra, come è probabile che sia, probabilmente si sarà già accorta da sola di averti ferito e forse non lo farà più.
1: A volte anche le maestre perdono la pazienza.
0: Sì.
2: Armando, Lelina, io no, Io invece sono un cavallino molto pacifico. Però quando i puledri scalciolano con gli zoccoli...
0: ti fanno un po' arrabbiare.
2: Un pochettino, Armando.
0: Ma sapete, io volevo dire un'altra cosa a Livia, che è molto importante. Sapete che sbagliare è proprio una cosa fondamentale, perché è sbagliando che si impara, bisogna sbagliare.
1: È vero.
0: E allora forse quella maestra doveva avere un pochino di pazienza in più e capire che a volte gli errori possono essere più utili addirittura di quando si fanno le cose per bene.
1: Vero.
0: Va bene. E allora ascoltiamo a questo punto una canzone dedicata alla scuola, anzi a una scuola molto speciale, una scuola rap.
1: Yuhu!

0: Oggi qui a Big Bang stiamo parlando di scuola. E allora vi faccio questa richiesta: perché non ci raccontate qualcosa della vostra scuola? Magari ci dite quali sono i vostri compagni preferiti, le materie che vi piacciono di più, ci raccontate dei vostri insegnanti, delle vostre maestre, professori, insomma, tutto quello che volete. Raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ma lo sapete che ogni tanto mi viene un po' di nostalgia e quasi quasi vorrei tornare a scuola?
2: No, davvero? Allora, perfetto, Armandino, si torna in classe?
3: Sì, interrogazione, interrogazione, interrogazione.
0: Ehi, io stavo scherzando, non dicevo sul serio.
2: Facciamo una domandola semplice, semplice, cosa dici, Lelina?
3: Dai, ci sto. Una cosa che Armando ricorda di sicuro.
0: E va bene, e allora interrogazione sia. Sentiamo.
2: Allora, di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
0: E dunque vediamo, questo è difficile, però Lallo, il cavallo bianco era bianco, Lallo.
2: Oh no, ho sbagliato la domanda.
0: La nostra puntata finisce qui.
2: Oh, la campanella, devo correre a lezione. Oh, mi topino.
0: Corri Lallo e noi ci ritroviamo qui per un altro appuntamento di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao.

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò.

0: Così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: Il Signore dell'Inverno. Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
1: «Come posso aiutarti, buona donna?»
0: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
1: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
0: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
1: «Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri»,
0: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
1: «Oh, grazie»,
0: disse la pizza, facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
1: «Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli».
0: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della Primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
2: «Ciao, posso aiutarti?»
0: chiese la donna, che doveva essere la signora della primavera.
1: «Ah sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?»
2: «Ma caspita, sei proprio coraggiosa», disse la donna. «Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?»
1: «Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo»,
0: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
3: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
0: chiese la donna con estrema dolcezza.
1: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente. Solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
0: rispose la pizza stremata.

0: tranquilla. Ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono. L'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente. Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
1: «Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?»
0: disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
2: «Quattro stagioni!»
0: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
3: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, grandi, piccini, genitori, nonni, zii e zii, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Lella la pecorella.
1: Ciao Armando.
0: E Lallo lo sceriffo del West.
2: Eccomi armandissimo.
0: Devo dire che è sempre un piacere cominciare una nuova puntata della nostra trasmissione in compagnia dei miei grandi amici. E allora, quale novità avete da raccontarmi oggi?
1: Armando, una grandissima novità.
2: Sì, una novità teatrale.
0: Oh, addirittura. È molto interessante se avete una grande novità teatrale. E di che cosa si tratta nello specifico?
1: Stiamo organizzando uno spettacolo di teatro per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa.
0: Ma che bella idea! È sempre così divertente fare teatro.
1: Già.
0: E posso magari darvi una mano?
1: Ma certo, Armando. Potresti aiutarci ascoltando la nostra interpretazione.
2: Wow. Sì, perché vedi, Armando, noi vorremmo entrare bene nei personaggi.
0: Però va bene, con molto piacere. E allora cominciamo magari dallo spettacolo. Che cosa volete rappresentare? Romeo e Giulietta, la tempesta o la bisbetica domata?
2: No, nessuna bisbetica dorata, niente.
0: No, allora la bisbetica domata, Lallino, è un'opera del famoso grande scrittore inglese William Shakespeare. Ecco, e anche le altre due che ho nominato, Però no, ora che mi ci fai pensare hai ragione, sono troppo difficili per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa. Allora facciamo così. Vi propongo una canzone delle nostre, così mi raccontate lo spettacolo che avete scelto, che forse è la cosa migliore.
1: Va bene.

0: questa storia.
1: Siete sempre su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella la pecorella.
2: Eccomi qui!
1: E Lallo, l'indomito sceriffo del West.
3: E armatissimo!
1: E allora, mi stavate raccontando, Lella e Lallo, che avete deciso di organizzare uno spettacolo teatrale per i cuccioli della fattoria Cielo Rosa. Però non sappiamo ancora quale testo volete mettere in scena.
2: Ma è molto facile, Armando. Faremo Cappuccetto Rosso.
1: No, una delle mie fiabe preferite. Che bello. E poi ti ci vedo tantissimo, Lellina, nella parte di Cappuccetto Rosso.
2: Una bellissima mantellina rossa con il cappuccio.
3: Io invece devo fare il lupo.
1: Beh, perché sei così mogio? Dai, i lupi sono animali stupendi, Lallo. E poi quello di Cappuccetto Rosso è sempre affamato. È un po' come te, Lallo. E poi anche tu potresti essere giusto nella parte. E la nonna chi la farà, la nonna di Cappuccetto Rosso?
2: Ecco, noi pensavamo potresti interpretarla tu, Armando.
1: Ho capito, perché la nonna è anziana e quindi avete pensato la fa Armando. E va bene, però mi raccomando, non fatemi indossare una cuffietta perché mi rifiuto, eh.
3: Ma Armando, tu hai sempre detto che gli attori devono essere pronti a trasformarsi.
1: Giusto ed è vero, e l'ho detto e ne sono convinto. E va bene, dai, farò la nonna e se c'è bisogno indosserò anche la cuffietta da notte. Allora, adesso sono però molto curioso di sentire come ve la cavate a recitare.
2: Inizio io con la scena di Cappuccetto che va nel bosco.
1: Va bene, è la prima scena. Dai, vai Lella, ti ascoltiamo. Via, azione.
2: Me ne vado nel bosco portando un cestino pieno di ciambelline per la nonna.
3: Aspettate un momento, ma nessuno mi aveva detto che Cappuccetto portava le ciambelline.
1: Ma come, Lallo? Dai, è la fiaba che così lo sai. Sono per la nonna che ha letto malata.
3: Allora potrei fare la nonna e tu Armando fai il lupo.
1: Va bene. Allora tu fai la nonna e io il lupo. Continuiamo?
2: Porto le ciambelline alla nonna.
4: Che sono io e me le mangio.
5: Veramente? Veramente non farai in tempo a mangiarle. Perché io il lupo ti inghiottirò in un sol boccone. E poi mi metterò la cuffietta, mi infilerò nel letto al posto tuo e mi mangerò le ciambelle.
3: Allora non voglio fare la nonna, voglio fare il lupo.
1: Lallo, sei incontentabile. Va bene, allora di nuovo farò io la nonna e tu, Lella, fai Cappuccetto e Lallo farà il lupo.
3: Vado, sono pronto. Vai. Quella bambina deve essere proprio gustosa. Ora inghiotto la nonna in un solo boccone e mi metto nel letto al posto suo. Nyam!
6: Oh, povera me, sono finita nella pancia del lupo.
2: Ma io adesso che cosa devo fare?
6: Devi arrivare a casa della nonna.
1: Devi arrivare a casa della nonna, Lellina. Ma in realtà nel letto troverai il lupo. Però prima di terminare la fiaba insieme a voi, vorrei raccontarvi uno dei messaggi che le nostre amiche bambine e i nostri amici bambini ci lasciano al nostro numero WhatsApp che è
7: 347-411-2726.
1: Jasmine, che ha 8 anni e vive a Saronno, ci ha detto che il suo animale preferito è il lupo. Devo dire che Jasmine ha il sesto senso, perché probabilmente ha intuito, ha immaginato che oggi avremmo parlato di lupi e che Lallo avrebbe, magari per mangiarsi le ciambelle, interpretato il lupo. Ma sai, Jasmine, che sei una vera e propria maga?
3: Per fortuna è il tuo animale preferito, Jasmine.
1: E allora continua a seguire Jasmine la fiaba di Cappuccetto Rosso, che metteranno in scena Lallo e Lella, e sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Allora, eravamo arrivati al punto in cui il lupo ha mangiato la nonna e arriva Cappuccetto Rosso.
2: Toc toc toc, sono Cappuccetto Rosso.
8: Vieni avanti, tesoruccio. Hai portato le ciambelline? Altrimenti torna subito a casa a prenderle.
1: Veramente, scusatemi, La storia non mi sembrava che andasse proprio così. Comunque, vabbè, andiamo avanti.
2: Che occhi grandi che hai!
8: Per guardare meglio che cosa c'è nel tuo testino.
2: E che orecchie grandi che hai!
8: Per ascoltare come scrocchiano i grani di zucchero sulle ciambelline.
1: Questa versione di Cappuccetto Rosso sta diventando sempre più buffa.
2: Nonnina, ma che bocca grande che hai!
8: Certo, così c'entrano un mucchio di ciambelline. E se poi hai anche qualche cioccolatino, qualche pasticcino, non mi tiro certi indietro.
2: Uffa, Lallo, la storia non era così. Sì. Dovevi inghiottirmi e poi la nonna ed io venivamo salvate dal cacciatore. Sai cosa ti dico? Le ciambelline se le mangia Cappuccetto Rosso.
0: Allora voglio farlo io Cappuccetto Rosso.
1: Cosa non faresti, Lallo? E va bene, ti voglio proprio vedere con la mantellina rossa e il cestino.
0: E va bene, indosserò la mantellina. L'importante è che abbia il cestino.
2: Tanto le ciambelline sono finte. A teatro non si usano mica i cibi veri.
0: No, mi tappino. Ora mi tocca anche fare Cappuccetto Rosso.
1: Non vedo l'ora che arrivi il momento dello spettacolo. Beh, intanto io vado a cercare una bella cuffietta da notte per interpretare la nonna. Per noi è arrivato il momento di salutarci, ma ci rivediamo presto per un'altra super puntata di
7: Big Bang.
1: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti, e grazie a Piero Marcelli che si diverte sempre in compagnia di Lallo. Grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao bambini, benvenuti a una nuova super esaltante, strabiliante, fantasmagorica puntata di...
2: Big Bang!
1: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao Armando!
3: Ma ciao Armandissimissima!
2: Che bello essere qui!
1: Davvero!
3: Senti Armando, posso raccontarti subito una barzelletta?
1: Ma certo Lallo, perché no? Dai, cominciamo in bellezza!
3: Allora, sapete come si chiama l'uomo più ricco ricchissimo d'Italia?
1: No.
3: Si chiama Dario Miliardario.
1: Ah, carina.
2: Dario Miliardario, che ridere. Non è una delle tue battute triste e noiose, Lallo. Questa fa ridere.
1: È vero, ha ragione Lella. Questa è carina, Lallo.
3: Sì,
1: eh?
3: Sì, ma non è ancora finita, eh.
1: Ah.
3: Perché mi sapete dire adesso come si chiama l'uomo più povero d'Italia?
1: No.
2: Come si chiama?
3: Si chiama Rino Poverino.
1: Vabbè.
2: Rino Poverino. Questa fa troppo ridere, Dario Miliardario Pove.
1: Attenta Lella, calmati, non ti sforzare così, che finirai per cadere, attenta!
2: Ah!
1: È caduta Lella. Lallo, aiutami a tirarla su.
3: Lellina. La mia Lellina.
1: Lallo, non
3: ma
1: fare.
3: Cosa è successo? Non la rivedrò mai più.
1: No, adesso non fare la tragedia. Non è successo nulla di grave, dai. È tutto a posto Lella, stai bene?
2: Sì, sto bene. Non vi preoccupate, sono solo un po' caduta.
1: Un po', ti sei rovesciata con la sedia, vabbè.
3: Sì.
1: Dai, Lallo, fai una cosa, vai a prendere per favore un bicchiere d'acqua.

0: Molto bene, eccoci di nuovo insieme negli studi di Big Bang. E come avete ascoltato, Lella ci ha fatto prendere un bello spavento perché è caduta dalla sedia, poverina.
1: Eh sì, ma adesso è tutto a posto, vero Lella?
2: Sì, mi sento solo un po' confusa.
0: Vabbè, è normale, dai Lella, dopo una caduta del genere.
1: Lella, senti, ma non è che hai perso la memoria?
2: No, mi ricordo tutto.
0: Ma certo, Lello, dai.
1: Dai, vediamo, dove siamo qua?
2: In radio.
1: Sì, quale radio?
2: Kids Radio.
0: Sì, va bene. No, ma che è giusto, vabbè, siamo a Radio Kids, va bene.
1: Sì,
0: dai.
1: Ma lei ha detto Kids Radio, non Radio Kids. Questo mi preoccupa, Armando.
0: Ma no, dai.
1: Sentiamo. Lella, come si chiama questo programma?
2: Dai, non scherzare, lo so benissimo, che si chiama Bang Big.
1: Ah! Hai sentito, Armando?
0: Che succede? Sì che ho sentito, ha detto Bang Big invece di Big Bang, non mi sembra così grave.
1: È invece gravissimo!
2: Perché? Che cosa ha detto di sbagliato?
0: Ma no, Lella, niente di cui preoccuparsi, dai!
1: Lella, come mi chiamo io?
2: Tu sei cavallo, cavallo e lallo.
1: Lo sapevo! Dopo che hai sbattuto la testa, Lella si è ammalata di inverti nomi.
0: Ma quale ammalata di...

0: inverti i nomi. Lei giustamente inverte i nomi, ma le parole le dice benissimo.
1: Certo, inverte i nomi, proprio come nella mia barzelletta.
2: Io non capisco, Cavallo e Lallo.
1: Non preoccuparti, amica mia, io ti salverò.
2: E come?
1: Ci devo pensare.
0: Vabbè, no, non fare il drammatico, facciamo così. Mentre Lallo pensa a come salvare Lella la pecorella, noi ci ascoltiamo insieme una bella canzone.
2: Sì, magari una bella stroccagioca.
1: No, si chiama gioca strocca, Lella. Tu sei molto grave.

0: E dopo questa giocastrocca siamo qui. Ricapitoliamo. Leila, ridendo come una pazzarella, è caduta dalla sedia. Da allora, curiosamente, inverte i nomi. Per fortuna, Lallo sta pensando a come far guarire Leila da questa temporanea malattia da inverti nomi.
1: Armando, sì. Ho la cura giusta.
0: Vai.
2: E qual è? Mi farà male, ho paura, cavallo il Lallo.
1: Cavallo il Lallo, fidati di me, non farà male. Devi solo rivivere quello che ti è successo un attimo prima che cadessi.
0: Quindi probabilmente... Ah, certo, dovrebbe raccontare di nuovo la tua barzelletta.
1: Eh sì, Armando, però con qualche modifica. Allora, posso raccontarvi subito una barzelletta?
2: Sì.
1: Sapete come si chiama l'uomo più ricco d'Italia?
2: No.
1: Milionario.
2: Non fa ridere.
0: È vero.
1: Giusto. Sapete come si chiama l'uomo più povero d'Italia?
2: Come?
0: No, come?
1: Poveraccio.
2: Ma neanche questa fa ridere. Una delle tue battute triste e noiose.
0: Ma sì, certo, Lallo, perché prima era divertente, perché dicevi certo. Dario miliardario, Rino poverino. Adesso l'hai cambiata e non fa più ridere.
1: Lo so, ma non ho ancora finito, eh. Aspetta un po', com'è che mi chiamo io, Leila?
2: Lallo il cavallo.
1: Hai sentito, Armando? È guarita.
0: Ma allora era questa la tua terapia?
1: Eh sì, era la mia terapia.
0: Bravo.
2: Ma perché non ti chiami Lallo il cavallo?
1: Eh sì che mi chiamo così. Leila, la mia pecorella, è tutto così. Sei guarita allora.
2: Ok, evviva. Beh, non ho capito cosa è successo, ma mille grazie lo stesso, Lallo il cavallo.
0: Va bene, meno male. Festeggiamo allora con una grande canzone.
2: Sì.

0: Bene, il tempo è proprio volato oggi, la puntata è già finita con questa fantastica avventura.
1: Perché? Quando è cominciata?
2: Oi oi.
0: Lallo, mi sa che Lella è ancora un po' confusa per la caduta.
1: Ma no, stavo scherzando, sta benissimissimissimo.
0: Ma allora vuol dire che la cura super stramba di Lallo ha funzionato.
1: Sì.
0: Allora possiamo salutarci, bambini. E non dimenticate di mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726. Attenti a non cadere,
1: Dalle risate però.
0: Ciao ciao ciao. Ciao, ciao bambini.

Arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò

laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

catene non ce n'ho, aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto, tutto quello che me va,

al meglio del Colosseo. Ci avrò il bus al vince al museo, e già.

0: Bambini, su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: E la luna è con te. Storia ispirata a racconti orientali. Se la luna è con te, non curarti delle stelle. Sari Sakati Abu al-Hassan. Il sultano continuava a essere in collera. Aveva trovato un solo Muakit, un astrologo egiziano, su cui sfogare il suo corruccio. L'aveva fatto picchiare di santa ragione, ma ciò non bastava a placare il suo furore. Le notizie erano pessime. I barbari avevano decimato il suo esercito e umiliato le sue truppe scelte. Il sultano aveva mandato sul campo di battaglia i suoi indovini. In quel nefasto giorno del mese di Muharram, le teste degli astrologi dondolavano infilzate sulle picche nemiche.
1: «Chiamate Abu!»
0: Si mandò a cercare lo schiavo e zelante servitore Abu, uno degli alti personaggi del palazzo, con al dito l'anello di delega dei poteri datogli dal sovrano.
1: «Abu, amico mio, trovami un vero indovino!»
2: «Vostro oceano, vado e torno!»
0: Abu acconsentiva, però aveva le sue idee. Aveva adottato la saggezza di Omar Khayyam, il poeta e scienziato persiano del Khorasan.
2: «Il mio giro d'esistenza si è esaurito in pochi giorni. È passato come il vento del deserto. Finché mi resterà un soffio di vita, non mi preoccuperò del giorno non ancora venuto né di quello appena finito».
0: Ecco come la pensava Abu. Ma il servitore doveva anche accontentare i desideri del potente che tutto può, tranne conquistare il proprio cuore. Uscì dal palazzo e andò a spasso nel grande mercato, dove ogni cosa finisce per venir bisbigliata. Non si parlava che di un certo Hassan, che aveva vinto per magia 108 fiale d'essenze di rose. Un mercante l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi impilati a piramide sul suo banco. Hassan, presa a testimone la folla, tra cui aveva trovato un giudice che passava per caso da quelle parti, e chiudendo gli occhi con aria saputa aveva pregato la sua sorella Luna di svelargli il numero misterioso. Dopo un attimo di ispirazione aveva riaperto gli occhi furbi dicendo
3: 108!
0: Il profumiere si era strappato i peli della barba. Il giudice aveva contato i flaconi. Hassan aveva preso in prestito un asino e si era portato via il suo avere. Tutto il mercato rumoreggiava per il prodigio, mentre lui caracollava felice.
2: Sorrideva, ripensando alla vicenda. Addormentatosi sotto il banco, era stato svegliato all'alba dalla voce del mercante che contava le fiale.
0: Hassan se n'era andato alla chetichella, senza progetti di sorta. Era stato l'altro a volersela quando, nel corso della mattinata, l'aveva sfidato a indovinare il numero dei flaconi. Quando Abu bussò alla porta d'Hassan, era mezzogiorno.
2: «Lo sai chi sono?»
4: «Sì, l'orecchio del sultano».
2: «Ti prego di seguirmi a palazzo, tu sei un grande

0: e della vita piuttosto che al principio. Tu non sei solo l'orecchio del palazzo, sei anche un grande filosofo. E dimmi la verità, credi che il mestiere di indovino del sultano abbia un futuro? Se la luna è con te... Gli ultimi due giorni avevano sconvolto la vita d'Hassan. Da povero mendicante si era ritrovato proprietario di un negozio di profumi e poi indovino ufficiale del sultano. Aveva la borsa piena e abiti principeschi. Il suo alloggio era ingombro di strumenti luccicanti. Sfere armillari del Cairo, astrolabi, gnomoni, meridiane, quadranti sestanti, un intero osservatorio e poi aliossi mongoli, scapole di cammello, carte dalle latitudini e longitudini del sultanato, trattati sull'India e sulla Cina destinati ad assisterlo nel suo compito. Non era forse destinato a succedere ai sapienti Abd al-Ram al-Sufi, Nasr al-Din al-Tusi e a tutti gli altri lupi sciamani delle montagne che leggevano le stelle e comandavano gli spiriti? L'esultanza dei giorni fasti scivolava nella farsa. Hassan conosceva a malapena la luna e i suoi vecchi nomi appresi da un beduino: Am, Talab, Hilal, Hillat, Ah, Tot, Consu, Armaka, Shuchtanit, Sin, Nanna, Mah, Mao, Jarit, Nikal, Aglibol. Era la sua litania per imbrogliare la gente e intendeva servirsene. Presentandosi al sultano, aveva snocciolato la sua lista di divinità lunari. Abu sorrideva sotto i baffi, pensando che se colui che parla è pazzo, colui che l'ascolta farebbe bene a essere savio. Ma il sultano non era né il califfo al-Mamun né il capo mongolo Hulagu. Era digiuno d'astronomia e confondeva tra loro veggenti, negromanti e astrologi. Matematica o stregoneria poco importava. Lui voleva degli indovini.
1: «Maestro Hassan, mi è sparito il cavallo. Riportamelo oppure torna con la tua testa sotto il braccio».
0: Hassan s'accomiatò borbottando e lasciò la città come un ladro. Al cader della notte, timoroso sia delle bestie feroci che delle ronde dei soldati, salì sul tetto di una casa abbandonata sotto il manto lunare. Si era appena addormentato quando fu svegliato dal bisbigliare di tre uomini.
2: «Ho nascosto il cavallo del sultano nel fienile», disse uno.
0: I tre entrarono in casa. Quando li udì russare, Hassan scese, entrò nel fienile, accarezzò il muso del cavallo e se ne andò. Il sultano era al settimo cielo.
1: «Abu, fa portare il peso in oro di questo indovino nei suoi appartamenti».
0: «Am, Talab, Hilal, Hilat, Ah, Tot, Consu», borbottò il sapiente Hassan accomiatandosi. Tre giorni dopo, Abu tornò a chiamare l'indovino.
1: «Maestro Hassan», disse il sultano, «mi ha rubato l'anello di turchesi, simbolo del mio potere, riportamelo. Oppure torna con gli occhi, le orecchie e una mano chiusi in un sacco».
0: Stavolta Hassan era caduto vittima del destino. Errò senza meta, si fermò per sbuffare, si lamentò della sorte e pensò: «In vita mia ho sciolto molti lacci, ma questo è stretto come il nodo della morte». E aggiunse ad alta voce: «Chi mangia due tavole si strozza, ma che hai fatto, sciagurato?» Hassan trasalì. Una voce pervasa di terrore gli stava rispondendo dall'altra parte del muro.
3: «Pietà, indovino, pietà, è vero, e sono io il ladro!»
0: Hassan scavalcò il muro e scoprì il gran visir in persona.
4: «Vattene via, visir, dammi l'anello e lascia il paese. Il destino ti ha cercato e io ti ho trovato. Am, Talab, Hilal, Hillat».
0: Hassan, che era uscito distrutto dal palazzo, vi ritornò felice e disteso.
5: «Ah, Tot, Consu, Armaka, Shu, vostro oceano, eccovi l'anello, mi è stato consegnato per voi dalla luna, che in cambio dello spostamento s'è ingoiata il vostro visir».
1: «Abu, fa portare qui due diamanti grossi come uova e dà ordine di annunciare in lungo e in largo che concedo al mio indovino la mano di mia figlia».
0: Gli sponsali furono sontuosi. Lo sposo era il primo indovino che diventasse gran visir. Poco prima della notte di nozze, Abu bisbigliò all'orecchio di Hassan: «L'uomo è un fiume, la donna è un lago. Che la luna sia con te». Dallo strano sguardo allusivo lanciatogli dallo schiavo, Hassan capì che l'altro sapeva.

0: Esso aveva una moglie bella e intelligente e un amico leale e un popolo che lo credeva un sapiente. Ma la felicità va poco d'accordo con i sotterfugi. Una sera, davanti alla fontana, inebriato dalla mescolanza dei profumi, Hassan provò una profonda malinconia. La menzogna era un peso troppo grande di fronte all'ammirazione della sposa, all'amicizia del fratello e alla bonaria credulità del popolo. Pensò alla bilancia della vita. Piuttosto che appoggiarsi su un piatto vuoto, gli conveniva riempirlo di verità. Tracannò del vino forte, chiedendosi se la sua sposa avrebbe reagito come la principessa della carovana dei sogni, che aveva continuato ad amare un simulatore. Mentre raccontava alla moglie la vera versione delle sue avventure, vide il suo viso arrossarsi d'ira. La donna lo schiaffeggiò, si stracciò le vesti e corse dal padre a reclamarne la testa. Il sultano era disorientato. Perché diavolo Hassan aveva detto quelle sciocchezze? Doveva essere tutto uno scherzo. Per qualche strana ragione Hassan stava facendo un gioco. Se invece era la verità, perché mai confessarla visto che godeva della fiducia generale? Temendo ci fosse sotto il sortilegio di un mago, mandò a chiamare il fedele Abu. Abu, amico mio, va a sederti in riva al fiume e portami nel fazzoletto il primo insetto che ti passa vicino. Abu annuì e andò al fiume. Un'ape gli volteggiò intorno al turbante. Abu prese il fazzoletto e ce la mise dentro. Il salone del palazzo era gremito. La moglie d'Hassan, vestita di un abito blu notte, fremeva di collera e di dolore. Gli alti dignitari attendevano la sentenza, augurandosi che distruggesse l'oggetto della loro gelosia. Il sultano, gli occhi socchiusi, si ergeva di fronte ad Hassan. Abu avanzò con il fazzoletto in mano. «Per il momento sei ancora il mio indovino», disse il sultano. «Avvicinati, Hassan. Se mi dici ciò che Abu tiene prigioniero nel fazzoletto, metà del sultanato è tua e sei padrone di fare quello che vuoi della testa della sposa che ti ha calunniato. Altrimenti ti faccio decapitare». Hassan guardò la sua sposa e sorrise ad Abu, mantenendo un pesante silenzio.
1: «Ebbene?»
0: si spazientì il sultano.
1: «Chiama la tua luna, è un ordine!»
0: «Ah, sorella mia, sono perduto. Amtalab hilal hilat ah tot consu armakashu. Tanit sin nanna mah mao jarit nikal aglibol. Ah, perdonami, o sultano. Odo già la spada del boia che fa un rumore simile all'ape ronzante sul fiume. Ah. I savi hanno la bocca nel cuore», disse Abu liberando l'ape.
1: «E i folli hanno il cuore in bocca»,
0: aggiunse il sultano rivolto alla figlia e ai cortigiani.
1: «Voi dei territori del nord, salutate il vostro nuovo sultano e a te, Hassan, dono il mio Abu. Quanto a tua moglie, fanne quello che vuoi. Il tuo verdetto sarà il mio».
0: «Per quanto riguarda le teste, mi basta quella della luna che scorre nel cielo. Quella di mia moglie preferisco che resti dov'è. Visto che sono esonerato dalle funzioni di indovino, spero solo di riavere sia lei, sia il suo bel sorriso. Abu, amico mio, ti rendo la libertà. Non sei più schiavo e, se ti aggrada, sii pure il mio visir. Se il tuo amico è di miele, non leccarlo tutto. E allora va pure, o filosofo, e che la luna sia con te».
2: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani, per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Arrivatissimo, ciao.
2: Ciao Armando e ciao a tutti voi bambini.
0: Anche oggi questa splendida puntata è dedicata al quiz.
2: E qual è la domanda?
0: Pronto? Chi parla?
1: Armando, sono io, Lallo.
0: Ah, ciao Lallo, dove sei?
1: A Big Bang, e tu?
0: Anch'io sono a Big Bang.
1: No, accidenti, non ti vedo.
0: Io sì, eccoti qui.
2: Ma cosa combinate?
1: Giochiamo.
0: Sì, giochiamo con l'argomento del quiz di oggi, che è il telefono. E la sua affascinante storia. Ma prima, ascoltiamo un po' di musica.

0: Eccoci tornati, siamo pronti a farvi la domanda del quiz di oggi, bambini, che è dedicata al mitico telefono.
1: Chi è?
2: Chi è chi?
1: Al telefono?
2: No, non c'è nessuno al telefono, Lalo. Ah. Il telefono è l'argomento di oggi e questa è la domanda del quiz. Qual è la distanza più lunga che si sia mai raggiunta per una telefonata?
1: Ah, guarda, quando parlo io con Stellina mi metto a trottare senza accorgermene, posso fare più di 1000 chilometri.
2: Sì, a parte il fatto che io dubito fortemente che tu possa fare più di 1000 chilometri, Lallo, per distanza di una telefonata si intende quanto lontano sono le due persone che si stanno chiamando. Per esempio, io ti chiamo da Roma e tu sei a Napoli.
1: Hai capito?
0: Armando, ma chi l'ha inventato il telefono?
2: Il telefono l'ha inventato un italiano e un americano, in realtà, che si contendono il titolo di inventori.
0: Ah.
2: Allora, l'italiano si chiama Antonio Meucci e pare che sia proprio lui. E l'americano Alexander Graham Bell.
1: E chi vince?
2: Dunque, non moltissimo tempo fa è stato deciso che l'inventore del telefono è Meucci.
1: L'abbiamo vinto noi.
2: Abbiamo vinto noi nel lontano, pensa, 1871. Però a Bell è stata attribuita la prima telefonata della storia, che invece avvenne il 10 marzo del 1876.
0: Chissà cosa si sono detti quella volta, deve essere stato emozionante.
2: Signor Watson, vieni qui, voglio vederti.
1: E chi è questo signor Watson?
2: Il signor Watson è uno dei protagonisti della prima telefonata della storia.
1: Ma quale storia?
2: Lallo! Sentiamo un'altra canzone, così possiamo spiegare ancora un po' di cose a Lallo e agli amici all'ascolto sulla storia del telefono.

0: e siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E vi ricordo che la nostra puntata di oggi è dedicata al quiz e la domandona è: qual è la distanza più lunga che si sia mai raggiunta per una telefonata?
1: Diremo la risposta esatta a fine puntata, quindi restate con noi.
0: Molto bene. E allora, Lallo, Lella,
2: ciao.
0: Voi lo sapete perché quando si risponde al telefono si dice pronto?
2: Perché è pronto da mangiare?
1: Ma no, perché si è pronti a parlare.
0: Più o meno è così, Lella. Infatti questa abitudine è tutta italiana e risale a tanti anni fa, quando le chiamate erano gestite dal centralino. Cioè c'era una persona che riceveva la chiamata e la passava all'altra persona e l'operatore, che era appunto questa persona, avvertiva chi aveva chiamato che l'altro era pronto per rispondere. Diceva pronto.
1: Visto? Hai indovinato.
2: Ma sei proprio la sapientina, eh. Allora, sai tutto, visto che sai tutto, sai anche chi ha inventato il cellulare, il telefonino che si può portare dappertutto, eh?
1: Io no, perché tu lo sai?
2: Certo che lo so. Il cellulare l'ha inventato il signor Mobile.
0: No, veramente si pronuncia in inglese e si dice mobile phone, che è il nome del cellulare in inglese. E però non c'entra nulla con chi l'ha inventato. No, il nome del suo inventore è Martin Cooper.
1: Ma i primi cellulari non erano come i nostri, vero Armando?
0: Verissimo, i primi cellulari, che sono quelli che risalgono agli anni 70 del secolo scorso, che vuol dire 1970, erano grandi, pesanti, alcuni pesavano persino più di 1,5 kg. E poi la loro batteria durava solo 30 minuti e per ricaricarla ci volevano 10 ore.
2: Giusto il tempo di fare un sonnellino.
0: Adesso vi dico un'altra curiosità da record. Sapete quant'è durata la telefonata più lunga che sia mai stata fatta?
1: Un giorno?
2: Un anno?
0: Dai, un anno, sei il solito esagerato, Lallo. No, è durata 40 ore, quasi 2 giorni.
1: Chissà quante cose avevano da raccontarsi quei due e chissà chi erano.
0: Probabilmente due grandi amici, Lella.

0: E allora ci siamo, bambini, bambine, pupazzi e peluche. Sto per darvi la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi, che è: qual è la distanza più lunga che si sia mai raggiunta per una telefonata? È quella della chiamata che venne fatta dalla Terra alla Luna, quando i primi astronauti raggiunsero la Luna nel 1969.
1: Spaziale! Avevate indovinato? Ah, mi raccomando, bambini, voi il telefono usatelo per inviarci i vostri bellissimi messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è
1: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo qui per il prossimo quiz e per le prossime puntate di Big
2: Bang!
0: Ciao ciao!

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo sempre qui a marciare così.

0: Buongiorno!
1: Non è cambiato mai, ma che vita è questa qua?
0: Buongiorno, Beth!
2: Buongiorno, messie!
0: Dove te ne vai?
2: Da libraio, ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
2: e un
0: certo.
2: E...
0: Marie, le baguette, frigo!

0: la famiglia.
1: Bonjour.
2: Salve.
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella.
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
5: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore.
5: Insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
7: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che per

0: cum esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, nonne, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, ben ritrovati per questa nuova puntata di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Armando.
2: Chi è che mi chiama?
1: Sono io, Krud, l'alieno cattivissimo del pianeta Kot.
2: Lo so chi sei, ma come mai ti sei nascosto in quell'angolo e mi parli sottovoce?
1: Fai piano. Hai presente l'astronave, la Star Spec Plus, sì. Il top di gamma dell'industria aerospaziale del pianeta Kot?
2: Ma certo, me ne hai parlato, è quell'astronave di cui hai perso le istruzioni.
1: Sì, va bene. È proprio quella. Temo che ci siano i fantasmi.
2: No.
1: Insomma, io sono cattivissimo, ma i fantasmi mi fanno paura. Paura blu. Del resto sono blu. Se fossi verde avrei una paura verde. Sì. Se fossi rosso avrei una paura rossa.
2: Sì, ho capito, ho afferrato il concetto, Krud.
1: Sei sveglia,
2: no? Sì. Allora, senti, fai così. Fai un bel respiro profondo. Dai, non c'è bisogno. Bevi un bel bicchiere d'acqua. Sì, cerca di calmarti, magari ascoltando uno dei messaggi che ci mandano le nostre bambine e i bambini al numero WhatsApp 347-411-2726. Bravissimo.
1: Grazie.
2: Per esempio, Lia da Bologna ci ha parlato di un mestiere strambissimo, la chiappa pozzanghere. Bellissimo, Lia, mi piacerebbe un sacco. Ma come si fa ad acchiappare una pozzanghera?
1: Beh, cosa c'è di strambo? Ho un amico su Kot che fa proprio la chiappa pozzanghere. È un gran bel mestiere, sai? Sempre meglio che dover in continuazione invadere la Terra con un'astronave infestata dai fantasmi. Che paura!
2: Sai, Krud, io non so mai se quello che mi dici è vero o se te lo sei inventato. Vabbè, spiegami un po' questa storia per la quale, secondo te, l'astronave Star Spec Plus sarebbe abitata dai fantasmi?
1: Parla piano, Armanducolo. Non vorrei che venissero anche qui alla radio.
2: Crudino? I fantasmi non esistono. Dice. E poi perché dovrebbero stare proprio sull'astronave Star Spec Plus?
1: Secondo me sono spie di Mortadel.
2: No.
1: Li ha mandati a controllare che non rovini la sua preziosa astronave mentre conquisto la Terra.
2: Ha mandato dei fantasmi a controllarti. E chi sarebbero? Fantasmi di altri alieni pelosi?
1: Fantasmi di ciocchi di legno.
2: No, aspetta un attimo, perché... Non... Allora, Mortadel avrebbe mandato sull'astronave Star Spec Plus dei fantasmi per tenerti sotto controllo. Ma non fantasmi alieni, bensì fantasmi di ciocchi di legno. Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che stavo guidando l'astronave a casaccio come sempre, dato che ho inghiottito le istruzioni.
2: Me lo ricordo.
1: E ho notato che Mortadel aveva messo in un angolo dei ciocchi di legno. Forse voleva portarli alla sua casa di campagna su Marte.
2: Ma scusami, Mortadel usa un'astronave spaziale per portare la legna in campagna?
1: Sì.
2: Ma certo che siete strani, eh. Vabbè, ma torniamo ai fantasmi. Che cosa ti fa pensare che quei ciocchi di legno siano posseduti dagli spettri?
1: Ho sentito cric, crack.
2: E basta. Non hai visto ectoplasmi, lenzuola che fluttuano nell'aria, ciocchi che volteggiano? Hai sentito solo cric, croc.
1: Ho sentito solo cric, croc. Vuol dire che i ciocchi sono posseduti, infestati dagli spiriti. E io ho paura!
2: Krud, con tutto il rispetto per i ciocchi di Kot, è la prima volta che sento dei pezzi di legno infestati. Naturalmente, tranne... quel pezzo di legno.
1: Come quel pezzo di legno? Quale quel pezzo di legno? Aiuto, salvami!
2: No, Krud, scendi da... levati da qui! Sei pesante, dai, torna al tuo posto.
1: Ti prego, tienmi in braccio. Ho paura.
2: No, io quando ho detto quel pezzo di legno, intendevo Pinocchio, la fiaba di Pinocchio. Lo sai che Pinocchio all'inizio era un ciocco di legno, no?
1: Vuoi dire che sull'astronave potrebbero nascondersi tanti pinocchietti?
2: No, questo non lo so.
1: Quella fiaba mi piace tanto. Sarebbe carino.
2: Va bene. E questo mi fa piacere perché è una fiaba famosissima sul pianeta Terra, scritta da uno scrittore che si chiamava Carlo Collodi.
1: Sì, è una fiaba famosa anche sul pianeta Kot. Dai, raccontiamola.
2: Facciamo che la racconto io e tu l'ascolti buono.
1: Facciamo che, se non me la fai raccontare, conquisto la Terra annientandola con lo sparapuzzetta laser dell'astronave Star Spec Plus.
2: Va bene, raccontiamola insieme.
1: Oh.
2: Comincio io. C'era una volta un falegname, Geppetto, che aveva ricevuto da un altro falegname, Mastro Ciliegia,
1: un pezzo di legno infestato che si mette a ridere perché dice che Geppetto gli fa il solletico.
2: Non è esattamente così, ma lasciamo stare. Geppetto ricava dal pezzo di legno un burattino che si muove, parla e cammina come un bambino vero. Però si rivela subito un vero monello. Vende il suo abbecedario, cioè il libro per la scuola, che Geppetto aveva comprato sacrificando il suo unico cappotto e rimanendo al freddo e al gelo. Crudo, ma che fai? Ma piangi? Ma ti sei commosso? Ma allora hai un cuore?
1: No, mi è entrato un pezzo di asteroide nell'occhio, non farci caso. Con i soldi ricavati dalla vendita dell'abbecedario, Pinocchio va al teatro dei burattini di Mangiafuoco. Un bel tipo, con un faccione come il mio. Peccato che non fosse blu.
2: Guarda, Crude, che Mangiafuoco sembra cattivo, ma in realtà consegna 5 denari a Pinocchio da portare a Geppetto. E lui cosa fa?
1: Già, che cosa?

0: La mia preferita in assoluto!
1: Temo che succeda qualcosa di strano, ma prima di andare avanti con il racconto, ascoltiamo una canzone che fa proprio al caso nostro.
2: Buongiorno, tristezza!
1: No, è il gatto e la volpe. Lascia stare, Crude.
2: Peccato, perché buongiorno, tristezza.
1: No! Quanta

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang. E io sono in compagnia dell'alieno Crude.
1: E io sono in compagnia di Armandino.
0: Ecco, vabbè, quello blu peloso che viene dal pianeta Kot. E insieme a lui che cosa facciamo? Sì. Raccontiamo la storia di Pinocchio.
1: Sì, soprattutto perché adesso Pinocchio incontra il vero eroe della storia. L'idolo di tutti i bambini, mostriciattoli, alienini, extraterrestri di Kot e non solo. Lui, il grande, unico, ineguagliabile Lucignolo!
0: Veramente Lucignolo non è per niente un eroe. Perché porta Pinocchio nel paese dei balocchi e ce lo tiene per ben 5 mesi.
1: Voi terricoli siete veramente bizzarri. 5 mesi nel paese dei balocchi e vi lamentate! Lucignolo è più che un eroe.
2: È un genio.
0: All'apparenza sembra che sia una cosa bella. E in effetti divertirsi è giusto. E bisogna anche farlo spesso. Ma non può esserci solo questo. Pinocchio non va a scuola, non segue i consigli della fatta turchina e si dimentica del tutto il povero Geppetto, che rimane solo e ammalato.
1: È terribile! Questo pezzo di asteroide che mi è entrato nell'occhio è veramente terribile, sì.
0: Dopo 5 mesi con Lucignolo, Pinocchio scopre di essere diventato un ciuchino, cioè un asinello.
1: Ah, lo faccio io.
0: È al contrario, semmai fa
1: i ciuchi a Kot fanno oi.
0: Vabbè, d'accordo. I guai per il povero Pinocchio non sono terminati.
1: Perché finisce nella bocca del pescecane. Anche questa parte è tra le mie preferite. Un pescecane enorme, con dei dentacci. Oh, è forte questo vostro Collodi. Si scrive col K.
0: E chi incontra Pinocchio nello stomaco del pescecane?
1: Chi? Mia sorella? No. Tuo cugino?
0: No.

0: la nipote di Mortadel.
1: Ma quale cugino? Ma quale sorella? Ma quale Mortadel? Incontra Geppetto.
0: Cosa?
1: Che era venuto a cercarlo. E per fortuna i due si salvano. Pinocchio mette la testa a posto, aiuta Geppetto e si trasforma in...
0: Lucignolo! Davvero una bellissima fiaba.
1: No, Pinocchio si trasforma in un bambino in carne ed ossa.
0: No.
1: Quello che Geppetto aveva sempre desiderato come figlio.
0: Ah, uffa, però riesci sempre a rovinare tutte le fiabe. Meglio che torni soccotto a farmi raccontare la versione giusta, va?
1: Ma non hai più paura dei fantasmi, dei ciocchi di legno?
0: Mi sono ricordato una cosa. È probabile che mi sia seduto su un pacchetto di patatine fritte. Era quello il cricca crocca.
1: Certo.
0: Vabbè, io devo andare. Ciao Pericolo, ci vediamo alla prossima invasione. Ciao!
1: Ciao Crudino! E vabbè, ma avete notato che si commuoveva? Comincio a sospettare che dentro quel ammasso di peli blu ci sia davvero un cuore tenero. Adesso però è arrivato il momento di salutarci e noi ci ritroviamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che volteggia nello spazio con Crude, Martina Forti che ticchetta sui tasti del computer per scrivere insieme a me le nostre storie e infine la nostra super, super, super Isabella Carbone, regista fantastica. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi.

What?

Wah, wah.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. Non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere.
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, popolare.
0: Riproviamo!

0: allegro e sorridente.
1: Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente.
0: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.
1: L'amico più fedele dal nome originale.

0: è spaziale.
1: Balla, balla, balla che non lo puoi fermare.
0: Poi strilla, strilla, strilla come un'aquila reale.
1: E quando lui sorride devi battere le mani.
0: Forza bambini, adesso facciamo tutti come Zampa Corta. Corriamo, balliamo, strilliamo e battiamo le mani.
1: Corre, corre, corre come un missile spaziale.
0: Balla,

No, we're done.

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: nei guai
0: lontan da loro
2: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
3: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
3: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
3: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono
1: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oh, prima.

0: molto più dell'oro. Il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Son qui, son là,
2: son,
3: son giù,
1: ormai,
2: lì, intorno a te,
3: laggiù,
1: di qua,
2: di là,
1: lassù, attento che
3: ce l'ho con te.

It's good enough for right now.

0: Ciao Laura, ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: magico programma dedicato al mistero e all'avventura.
1: Sì, anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti.
0: Chissà quale mistero ci aspetta oggi, Andrea. Sei pronto?
1: Oh, prontissimo, Laura. Oggi mi sento un vero esploratore. Guarda qua, ho indossato anche il cappello. Come mi sta?
0: Ma quello è un cappello da investigatore.
1: Sì, perché stavo proprio indagando su un mistero del tiramisù scomparso che avevo appena preparato. Chi l'avrà mangiato?
0: Boh, proprio non lo so.
1: Ah, non lo sai, eh?
0: No, no. Comunque era buonissimo, complimenti.
1: Ah, lo sapevo! Ah, ecco perché avevi il naso sporco di cacao. Vabbè, vorrà dire che ne preparerò un altro, eh. Ma prima, che ne dici di scoprire che mistero dovremmo risolvere oggi?
0: Ottima idea! Chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Allora, Laura, lo chiamiamo insieme?
0: Sì, al mio 3. 1, 2, 3. Mistero!
2: Eccomi, ciao bambini. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Tra le mie 1000 pagine sono racchiusi i misteri più misteriosi e più nascosti. E a proposito, avvicinatevi, perché il mistero di oggi è super segreto.
0: Ah, sì, sì, non sto nella pelle.
1: Neanch'io. E dove andiamo oggi?
2: Dovete sapere che c'è un mistero misteriosissimo nella impenetrabile foresta amazzonica. Uno strano oggetto, probabilmente molto antico, è stato ritrovato in fondo a una caverna e pare che abbia poteri eccezionali. Questo è quanto.
0: Aspetta, Misterio, non ci puoi dire qualcosa di più?
2: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero.
1: E va bene, Laura, dai, ci pensiamo noi.
0: Come sempre. E voi bambini siete pronti a viaggiare con noi nella foresta amazzonica? Si parte!
1: Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Eccola, la nostra coloratissima navicella Saputella.
0: In effetti sa sempre tutto lei. Forza, entriamo. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in Brasile ed esattamente nella straordinaria foresta amazzonica.
1: Sì, dovremmo farci largo tra alberi e piante dalle foglie gigantesche. Iridella, ci darai tu tutto l'occorrente per la nostra avventura, vero?
0: Ma certo! Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato!
1: Come sempre! Allora bambini, allacciate anche voi le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella. Andrea, vedi qualcosa laggiù?
1: Sì, dopo aver attraversato l'oceano, ora comincio a vedere un immenso tappeto verde.
0: Che bello! Allora siamo quasi arrivati! Iridella, tu cosa sai sulla foresta amazzonica? È la più grande foresta della Terra, un gioiello unico e inestimabile. Lì vivono tante piante e animali, come il delfino del Rio delle Amazzoni, il giaguaro e il boa constrictor.
1: Brr, hai sentito Laura? Ci vive il boa constrictor, concrillor.
0: Suo nome è constrictor.
1: Sì, quello. Comunque spero di non fare la sua conoscenza.
0: Laura, Andrea, abbiamo un problema. Gli alberi sono troppo fitti in questo punto e non posso atterrare. Dovrete lanciarvi con il paracadute. Va bene, Iridella, noi siamo pronti, vero Andrea?
1: Insomma, forse era meglio conoscere il boa
0: constrictor. Ecco i vostri abiti, l'occorrente per affrontare la foresta e i paracadute. Wow, Andrea, questi sì che sono abiti da veri esploratori. Sento che sarà un'avventura stupenda.
1: Constrictor. Non mi viene.
0: Tenetevi pronti, apro lo sportello. Dai, Andrea, lanciamoci.
1: Sì!
0: Ora, apriamo i paracadute, vai! Che meraviglia! Dirigiamoci da quella parte. Mi sembra di vedere uno spazio per l'atterraggio.
1: Ok.
0: Attento, ora tocchiamo terra. Atterraggio perfetto. Andrea, tutto ok? Stai bene?
1: Constrictor.
0: Sì, stai bene.
2: Aia, che botta, Laura.

0: difficile vedere dove andare.
1: In realtà sembra esserci una specie di corridoio.
2: Seguimi, Laura, dai, e non avere paura come al solito.
0: Certo, mister coraggioso.
1: Il terreno è sempre più in discesa. Stai attenta,
0: eh? Sì, in effetti sembra quasi essere uno scivolo! Andiamo velocissimi, Andrea!
3: Sì, speriamo di fermarci su qualcosa di morbido!
0: Direi che ci è andata bene. Un laghetto sotterraneo!
3: Direi di sì, a parte l'acqua fredda.
0: Sì,
3: aggrappati
0: effetti.
3: Qui, Laura, e usciamo.
0: Sì, ecco, bene. Oh, ora non ci resta che trovare... Guarda lì, Andrea!
3: L'oggetto misterioso! Che strana forma, sembra un uovo!
0: Pensi sempre al cibo. Dai, usiamo le nostre corde e usciamo di qui.
3: Buona idea, prima di prenderci un raffreddore. Ecco.
0: Già. Ecco. Ancora... Dai, Andrea, sì. Ancora uno sforzo e saremo di nuovo al sicuro nella foresta.
3: Arrivo, un po' di pazienza. Questo strano oggetto è pesante,
0: Aspetta, ancora... Eccoci, vedo di nuovo il sole.
1: Chissà che cosa avrà di tanto misterioso questo oggetto. A me sembra piuttosto innocuo.
0: Andrea, l'oggetto misterioso si sta muovendo. Nascondiamoci dietro quell'albero, veloce.
3: Sì, si sta aprendo, Laura.
0: È vero, ma aspetta un attimo,
1: eh?
0: Vedo uscire una testolina.
1: Come?
0: Allora, l'oggetto era un uovo.
1: Sì, è vero, sembra un cucciolo di Laura.
3: Non ci crederei mai.
0: E invece forse ci credo. Quello è un cucciolo di dinosauro.
1: Guarda com'è carino. I dinosauri sono la mia passione e so per certo che si tratta di un piccolo triceratopo.
0: Poverino, per qualche strano motivo il suo uovo è rimasto intatto in quella caverna per milioni di anni.
1: Sì, però ora sembra triste. Probabilmente gli manca la mamma.
0: Ho un'idea. Iridella, sono qui, amici. Sopra di voi, calaci delle corde robuste e preparati a tirarci su. Andrea, prendi il nostro nuovo amico in braccio.
1: Va bene. Non ho ancora capito bene qual è il tuo piano, Laura, ma ok.
0: Oh, ecco le corde. Teniamoci forte.
1: Non avere paura, cucciolino. Ti tengo io.
0: Eccoci di nuovo a bordo. Iridella, dobbiamo fare un viaggio un po' particolare questa volta. Nessun problema, ragazzi. Dove dobbiamo andare? All'epoca giurassica, a trovare i dinosauri. Bene, un viaggio nel tempo è quel che mi ci vuole per sgranchire i circuiti. Intanto voi godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci atterrati, ragazzi. Siamo nel Giurassico. State attenti, alcuni dinosauri sono davvero pericolosi.
1: Grazie, Ridella. Bambini, che viaggio. Mi sento un po' strapazzata. Forza, Andrea, usciamo.
2: Sì, eccomi. Guarda, Laura, il cucciolo di Triceratopo sta annusando l'aria. Deve aver capito che siamo tornati a casa sua.
0: Lasciamolo libero e seguiamolo. Ho l'impressione che sia più a suo agio di noi in questo posto.
2: È meraviglioso. Guarda che spettacolo, ci sono tantissimi dinosauri. Alcuni camminano, altri con il collo lungo mangiano le foglie.
1: Guarda che belli.
2: E altri, oh, stai attenta, volteggiano nel cielo con le loro immense ali.
1: È davvero incredibile.
0: Oh, guarda, il cucciolo si sta dirigendo verso quella pozza d'acqua. Sì, quella deve essere la sua mamma.
2: È vero, guarda come sono teneri. Niente potrebbe rovinare questo quadro così stupendo.
1: Andrea?
2: Sì?
1: Forse ti sbagli. Guarda lì, c'è un T-Rex. E si sta avvicinando alla pozza d'acqua con cattive intenzioni.
2: Aiuto, è gigantesco. Dobbiamo salvare la mamma e il suo piccolo.
1: Sì.
2: Hai qualche idea, Laura?
0: Forse sì. Presto, tiriamo fuori le nostre torce elettriche.
2: Credo di aver capito cosa vuoi fare. Forza, puntiamogliene negli occhi.
0: Ecco fatto. Ehi, lucertola troppo cresciuta, da questa parte.
2: Ben fatto, Laura. Ci segue. Attiriamolo tra quegli alberi.
0: Sì, più veloce, Andrea. Ci sta raggiungendo.
2: Non ti preoccupare. Quando te lo dico io, rotola sotto quel tronco di albero caduto, va bene? Sei pronta?
0: Sì, sono pronta.
2: Ora!
1: Bravo, Andrea! È rimasto incastrato!
2: Adesso ci penserà due volte prima di fare il prepotente.
1: Abbiamo salvato il cucciolo e la sua mamma. Oh, che bello! Dai, torniamo alla navicella, presto.
2: Sì, mi sento un po' piccolo e indifeso in questa epoca.
1: Già.
0: Bentornati, ragazzi. Missione compiuta?
2: Sì, Ridella, un altro
1: mistero risolto.
3: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
2: Non vedo l'ora, ma sai che ti dico, Laura? Che sto crollando dal sonno.
1: Anch'io. È stata davvero faticosa questa avventura.
2: Sì, svegliatemi quando saremo a casa. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di una nuova super brillante esaltante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Allora, oggi vorrei lanciare uno dei nostri fantastici sondaggi.
3: Bello, ma il sondaggio è quella cosa grande blu che si forma nel mare quando è agitato.
0: No, Lallo, il sondaggio non è una grande onda. Ho capito perché tu dici questo, da onda, cioè, ondaggio, no.
4: Io
0: no,
4: lo
0: no.
4: So invece cos'è un sondaggio.
0: Sì.
4: È una cosa che serve per decidere quale cosa piace di più a tante persone.
0: Brava Lella, brava, proprio così. E allora, oggi vorrei lanciare questa domanda.
3: Fai piano però,
0: Ma a fare cosa, Lallo?
3: A lanciare il sondaggio, poi ci arriva in testa e ci fa male,
4: Lallo!
0: Va bene, allora, stavo per dire che si tratta di...
4: Dai, Armando, non vedo l'ora di saperlo.
0: Allora, va bene, dai, lo dico. Secondo voi, qual è la musica più bella?
3: Ma se gliela io?
4: No, prima io.
3: Prima io.
0: Lallo, Lella, per favore, aspettate un attimo. Allora, prima dobbiamo ascoltare i tre generi di musica e poi si potrà scegliere con il radiovoto.
4: Il radiovoto?
0: Sì, è un voto speciale che adesso noi attribuiamo, va bene?
4: Va bene.
0: E allora, andiamo con la musica dance.

0: Bella la musica dance, posso votarla?
1: Sì, se vuoi sì, però non vuoi ascoltare anche gli altri due generi di musica? Magari ce n'è uno che ti piace di più.
0: No, sono convinta, convintissima. Oh.
1: Va bene, e allora per Radio Votare basta che tu dica il tuo genere di musica preferito e il tuo voto verrà contato.
0: Ok, musica dance!
1: Perfetto, Lella ha schiacciato il pulsante, abbiamo il voto di Lella.
2: La tua musica preferita qual è, Armando?
1: Io non lo voglio dire subito, perché sennò poi influenzo i nostri bambini a casa.
2: Ho capito, non puoi passare l'influenza ai bambini, sennò poi si ammalano e non possono andare a scuola.
1: No, non è quell'influenza, Lallo, non è quella che fa ammalare, è l'influenza che fa cambiare idea.
2: Ma guarda che anche quella è contagiosa, e passa da una persona all'altra.
1: Giusto, bravissimo, è proprio per questo che non voglio influenzare i bambini con le mie idee.
0: Possiamo sapere qual è il secondo genere musicale che si può radiovotare?
1: Va bene, allora, il secondo genere musicale è...
2: Lo dico io. Il rock.
1: Lallo, non si dice rock.
2: Allora il rock.
1: Neanche recche. No, a parte che forse tu potresti dire reggae, cioè la musica che è nata in Giamaica.
0: In Giamaica, così lontano?
2: Veramente, la Giamaica è in Africa.
1: No, Lallo, la Giamaica veramente è nell'America centrale.
0: Appunto, è lontanissima, dall'altra parte dell'oceano. Come ha fatto quella musica ad arrivare fino a qua?
2: Ha nuoto.
1: Sì, in un certo senso, ma soprattutto sempre sulle onde, però non le onde del mare, ma le onde sonore. Quella musica è arrivata fino a qui grazie alla radio.
0: Evviva la radio!
2: Evviva! Allora, qual è l'altra musica da votare? Il rock?
1: Non si dice rock, si dice rock. Comunque è proprio il rock, il secondo genere musicale che si può radio votare. Sentiamo il prossimo pezzo.

0: Bellissimo questo pezzo, io lo conosco bene e lo voto subito. Musica rock!
1: Va bene, allora il voto di Lallo va alla musica rock, come la chiama lui, d'accordo?
2: Questa canzone piace molto anche a me, posso cambiare idea?
1: No Lella, mi spiace, te l'avevo detto di aspettare prima di radio votare. Ormai hai dato il tuo voto alla musica dance e non lo puoi più cambiare, mi spiace.
2: Va bene.
0: Senti Armando, sì. Ma quanti anni ha la musica?
1: Tantissimi Lallo, se tu ci pensi, già prima che esistesse l'uomo c'era la natura a fare la musica con i suoi suoni meravigliosi, il vento, l'acqua, gli animali.
2: È vero, che bella la musica della natura, io starei ora ad ascoltarla. Peccato che invece il suono della città sia così brutto.
1: Ma guarda, non so se il suono della città è così brutto. A volte ci sono dei suoni che danno fastidio in città, questo sì. Ma l'idea di questo confuso rumore che ti genera tanta compagnia, quasi quasi è un po' una coccola,
0: Non so. Senti, Armando, ma l'uomo quando ha iniziato a fare la musica?
1: Ma guarda, quasi subito, perché già al tempo degli uomini primitivi esisteva il ritmo. Cioè sai quando si batte il tempo?
0: No? Sì, come la batteria.
1: Bravo, ecco, loro battevano piedi, mani, oggetti per creare dei suoni e poi anche dei versi che imitavano gli animali per esprimere le emozioni, come la gioia, la rabbia, la paura. Vuoi provare? Proviamo a fare l'uomo primitivo che emette i versi e fa il ritmo per la gioia. Pronti?
2: Sì.
1: Via! Va bene, Lella. Io Lella come primitiva. Facciamo l'uomo primitivo che esprime la rabbia. Bene, molto bello. L'uomo primitivo che esprime la paura. Va bene. Scusate, ma mi fate divertire un sacco. Quando c'è l'occasione la sfrutto sempre. E comunque, cara Lella, questa è un po' la musica
2: che non ha mai smesso di accompagnare la vita delle persone.
1: Certo, e per fortuna si è molto evoluta e sviluppata da così come l'abbiamo presentata noi, che sono sicuro neanche gli uomini primitivi facevano.
0: Senti Armando, ma qual è il terzo tipo di musica che possiamo radiovotare?
1: Beh, un grandissimo classico è il caso proprio di usare questo aggettivo, perché è la musica classica.

0: Bella la musica classica, vero?
1: Hai votato Armando?
0: Ah no, scusa Lallo, io stavo solo dicendo che mi piace la musica classica.
2: Ma l'hai detto ad alta voce, quindi ormai hai radio votato anche tu e non puoi cambiare idea.
0: Va bene, allora do il mio voto alla musica classica.
2: Quindi finché non votano i bambini a casa siamo pari. Abbiamo votato tre tipi di musica diversa.
1: Sì, la classica, la dance e la rock.
0: Molto bene, e allora facciamo votare i bambini a casa. Bambini, mandateci il vostro voto, segnalateci le vostre canzoni preferite sul nostro sito, così noi le faremo ascoltare qui a Big Bang e soprattutto faremo la classifica definitiva della musica più amata dai bambini.
2: Yuhu! Evviva!
1: Votate rock, rock, rock!
2: Dance, dance, dance, dance!
0: Va bene, appuntamento allora alla prossima puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao bambini!
2: Ciao!
1: Rock, rock, rock,
2: dance, rock, dance, dance.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti, il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice crude, sei in collegamento?
0: Agli ordini, mio potente deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
0: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
0: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Crude?
0: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale. Delle fabbriche che producono buoni odori. La Terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento, odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della Terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale, geniale, geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi, eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
2: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
0: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
2: Passo e chiudo.
0: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla Terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore! Vero, bambolina? Vero! E ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini. Già, hai ragione, bambolina. Ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: benvenuti a una nuova esilarante, strepitosa e straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: E allora ciao Lella e ciao Lallo.
2: E ciao Armatissima.
1: Ciao bambini, ciao Armando.
0: Ma lo sentite anche voi questo profumo?
1: No.
2: Quale profumo?
0: Ma quello del quiz di oggi!
1: Perché i quiz profumano?
0: Quello di oggi sì!
2: Nah, e di cosa profuma il quiz di oggi? Di pizza?
0: Ma no, Lallo, di fiori! La nostra puntata quiz di oggi è dedicata ai fiori!
1: Che bello, io amo i fiori!
0: Beh, sì, questo come tutte le femminucce!
2: Eh sì, anche alla mia stellina piacciono tanto! Da mangiare! Ogni volta che glieli regalo se li pappa in un boccone!
1: No, poveri fiori!
0: Vabbè, lei è una cavallina! Ma adesso ascoltiamo la prima canzone di oggi e subito dopo arriva la nostra domandona floreale.

0: Eh sì, ci vuole proprio un fiore per indovinare la domanda del quiz di oggi, che è questa. Come definireste un fiore pieno di petali?
1: Beh, io forse lo so.
0: Però non lo puoi dire, Lella, perché dobbiamo lasciare il tempo ai nostri amici a casa di pensare alla risposta.
1: Che daremo a fine puntata.
0: Giusto. Quindi adesso possiamo sbizzarrirci con qualche curiosità dedicata ai fiori.
1: Dai, sì, Armando, raccontaci qualche cosa di bello sui fiori.
0: Ma certo, per esempio posso dirvi subito che il fiore più grande del mondo è anche il più... puzzolente!
2: No, davvero?
0: Già, è alto più di 2 metri. Oh. E pensate, cresce su una pianta che si chiama pianta cadavere.
2: No, che paura!
1: E puzza davvero così tanto?
0: Sembra proprio di sì, ma c'è una ragione. Perché il suo odore assomiglia a quello della carne marcia e attira le mosche. Perché loro adorano deporre le uova in posti del genere.
1: E alla pianta cadavere non danno fastidio le mosche?
0: No, al contrario, perché sono proprio loro che raccolgono il polline dai fiori e le permettono di riprodursi trasportandolo.
2: Beh, meno male che quei fiori non se le papano anche le povere mosche.
0: No, perché i fiori della pianta cadavere non sono carnivori, Lallo. Non mangiano gli insetti, come invece fanno le loro cugine, che sono delle piante piene di dentini e di sostanze appiccicose.
2: Che brutte le piante carnivore.
0: No, non carnivore, si chiamano carnivore.
2: Appunto.
0: E sono molto belle.
1: E invece, Armando, qual è il fiore più piccolo del mondo?
0: Dunque, si chiama Wolfia e cresce su una pianta acquatica ed è poco più grande di 1 millimetro.
1: Oh, accidenti, che piccolino.
0: Sì, è piccolissimo, più di una lenticchia. Ma adesso è il momento di dedicare una canzone alle più grandi amiche dei fiori, e cioè...
1: le api.

0: Bene, e dopo l'ape Maya siamo quasi pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: come descrivereste un fiore pieno di petali?
1: In attesa di saperlo, vogliamo sentire altre curiosità sui fiori.
0: Molto bene. E allora, sapete che i fiori parlano?
1: Io non l'ho mai visto un fiore che parla.
2: Ma infatti non devi vederlo, devi sentirlo.
0: È giusto. Allora, ad esempio, sfogliando i petali di una margherita, lei può dirci se qualcuno ci ama o non ci ama. E sapete da dove viene questa antica usanza?
1: No, raccontacela.
0: Dunque, sembra che nel 1800 le ragazze si decorassero i capelli con questi fiori per mostrare che non sapevano bene quale fidanzato scegliere. Oh. Ed ecco perché ancora oggi vengono interrogate per sapere se il nostro piccolo innamorato o la nostra innamoratina ci contraccambieranno.
1: E poi ogni fiore che si regala può dare un messaggio diverso, vero Armando?
0: Verissimo. Per esempio, le margherite vogliono dire che vuoi bene a qualcuno. Mm-hmm. Viole e giacinti servono per chiedere scusa, mentre le ortensie significano un bel grazie.
2: Ma Armando, io come faccio a far dire qualcosa ai fiori che regalo a Stellina? Se lei appena li vede...
1: Se li pappa.
2: Caputo.
1: No, Stellina li apprezza comunque i tuoi fiori, Lallo, stai tranquillo.
0: Certo, devono avere un sapore buonissimo. Ma adesso ditemi... chi è la regina di tutti i fiori?
1: La bellissima rosa.
0: Brava Lella! E di questo ne sanno qualcosa Belle e la sua bestia.

0: E allora siamo finalmente pronti, ci siamo, pronti per rispondere alla domandona del quiz di oggi, che è: come definireste un fiore pieno di petali? E la risposta è quasi un gioco, perché è una parola che non esisteva e che da poco, pensate, è entrata addirittura nel vocabolario. Ed è petaloso. E questa parola l'ha inventata un bambino che si chiama Matteo.
1: Che bravo Matteo, che bella parola.
2: Dai bimbi, inventate anche voi una parola e ce la mandate al nostro numero WhatsApp.
0: WhatsApp che è?
3: 347-411-2726.
0: Raccogliete questa bellissima idea di Lallo, inventatevi qualche parola e mandatecela. L'aspettiamo qui a Big Bang.
4: Ciao.

3, 2, 1.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo? Mm-hmm. Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Ambasciatori incalliti di parole su parole, ambasciatori del libero scherzo telefonico, difensori di schermi, megaschermi, teleschermi, microschermi, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

dopo aver scaldato i motori con megawatt a libera propulsione, nati per essere selvaggi, per dirla in italiano, Rai Radio Kids, tutta un'altra musica, Pigiama Party!

0: ridere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: E se ce lo ha detto anche Jovanotti, che siamo uno spettacolo, beh, fidiamoci di lui, no? Avanti tutta con sua maestà, i Queen!

ma che dico 1000, 2000, ma che dico 2100.000 modi per dirsi ciao, e tutti con un unico scopo: farci ballare qui a Pigiama Party. Hello!

al 347-411-2726 di Rai Radio Kids potete chiedere tutto ciò che volete. Chissà se mai vi risponderemo, ma certo che vi risponderemo. Rispondiamo sempre a tutti. Radio

Prendiamo in corsa Danger Twins dal film Hotel Transilvania. Sia quel che si è, ci si scatena come si crede. Quanto sono filosofo?

E per tornare a schermi, megaschermi, microschermi e far quadrare il cerchio, c'è un altro pigiama party in giro per il mondo in questo momento, ed è quello della nostra fantastica amica Carolina e il suo inseparabile Lulu. Dove? Al cinema! E se non al cinema, ovunque abbiate la possibilità di fare festa con Carolina e Lulu! Pigiama party!

0: Ciao amici miei, alla prossima. Ci si vede in giro, eh.
1: Il vento. Bravi, bravi, bravi. La pioggia. E i fulmini. Ma che bravi. E ora il titolo della nostra trasmissione.
2: Big Bang.
1: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata, una nuova straordinaria puntata di Big Bang con
3: bella.
1: Lella,
4: Armando
3: e l'Alissimo
1: e Lallo.
3: Ciao Armando.
1: Che bello, che bello, che bello, che bello. Allora, sapete cosa vi dico?
4: No, no. Cosa ci dici?
1: Che oggi mi andrebbe proprio di conoscere una nuova professione.
4: La tua rubrica sui mestieri strambi.
1: Proprio quella, Lella.
3: Allora, se c'è in ascolto qualcuno che ha da raccontarci qualcosa, insomma, uffa, non riesco mai a dirlo. Ma
4: lo dico io.
1: Ecco.
4: Chiamaci tu che fai una professione stramba.
1: Va bene.
3: Grazie, Lella.
4: Prego.
1: Chiamaci e noi ti diamo il tempo, magari ascoltando insieme un po' di musica.

0: Che bella questa canzone, lo stelliere. E adesso siamo di nuovo insieme nello studio di Big Bang perché stiamo aspettando che ci chiami qualcuno per raccontarci il suo mestiere strambo.
1: Chi chiamerà?
2: Chi lo sa?
0: Oh, ecco, squilla il telefono. Molto bene, lo sapremo subito. Allora, chi è in linea?
3: Ciao a tutti, sono Nunzio.
1: Che bel nome, Nunzio. Non l'avevo mai sentito.
0: Ciao Nunzio, allora sicuramente avrai da annunciarci qualcosa di bello. Il tuo nome vuol dire proprio che porti un messaggio.
3: Sì, vi porto un bel messaggio, perché io faccio davvero un bel mestiere. Volete sapere che cosa faccio?
0: Non vediamo l'ora, Nunzio.
3: Io sono uno spazzanuvole.
1: Wow, incredibile.
0: Ma come fai a spazzare le nuvole?
3: Con la mia grande macchina.
0: No, ma dai, ma che bello, Nunzio. Scusa, ma che tipo di macchina è? Raccontacela, spazzanuvole.
3: È una grande elica, come quella di un elicottero, ma ancora più grande. Se ci sono troppe nuvole, la faccio girare. E gira, gira, che ti rigira. L'aria si attorciglia in un grande vortice che sale fino alle nuvole.
1: E le spazza via?
3: Sì, brava Lella.
0: Mi sembra davvero un mestiere affascinante. Mm-hmm. Ma scusami, spazzanuvole, dove vai di solito a spazzare via le nuvole?
3: Ah, in tanti posti, ma soprattutto dove ci sono bambini.
1: E perché?
3: Perché i bambini devono giocare all'aria aperta. E se poi ci sono troppe nuvole, o sta per scoppiare a piovere, o il sole gioca troppo a nascondino, ecco che c'è bisogno di me.
0: Ma fantastico questo spazzanuvole. Senti, possiamo dedicarti una canzone?
3: Magari, mi fareste davvero felice.
1: L'ho scelta io per te, eccola qui.

che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere, eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Camcamini, camcamini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, camcamini, spazzacamin, la sorte è con voi, se la mano.

0: Allora bambini, per la nostra rubrica dei mestieri strambi stavamo parlando con il simpaticissimo Nunzio, lo spazzanuvole. Ci sei ancora, Nunzio?
1: Spazzanuvole!
0: Ma dove è andato?
1: Forse è caduta la linea.
2: Speriamo non si sia fatta male.
1: Chi?
2: La linea.
0: Ma Lallo, che battuta, dai. Ma dai, però sento uno strano rumore.
1: Che rumore? No, ma che fine ha fatto lo spazzanuvole?
0: Sento un rumore di elica.
3: Scusate se sono qui, è che ho dovuto accendere la mia macchina spazzanuvole.
1: E come mai?
3: Perché stava arrivando un temporale, il cielo era tutto scuro e grigio e tra poco un'intera classe di bambini verrà qui a trovarmi.
0: Ah, però accidenti! E adesso che succede? Raccontaci, spazzanuvole.
3: Il vortice d'aria sta salendo, su, sempre più su, sempre più su. Ecco che le nuvole cominciano ad aprirsi. Ora c'è un buco in tutto quel grigio ed ecco che appare il cielo celeste.
1: Ma che bello!
0: È un'invenzione bellissima la tua, spazzanuvole.
3: Grazie, Armando.
0: Ma grazie a te per averci chiamato, Nunzio. Ora ti lasciamo, così puoi andare ad accogliere i tuoi bambini.
3: Sì, grazie ancora e un grande abbraccio anche a tutti i bambini che ci ascoltano. Vi auguro un bel cielo azzurro.
1: Grazie e ciao, spazzanuvole.
0: E complimenti per il tuo lavoro.
3: Ciao.
0: Ma che bello il racconto dello spazzanuvole. Deve essere bellissimo vedere spazzare il cielo.
2: Sì, anch'io vorrei spazzare qualcosa.
0: E che cosa vorresti spazzare, Lalo?
2: Per esempio un po' di panna. Che dici, divento uno spazzapanna?
1: Ma quello già lo sei, Lalo.
0: Io non ho mai visto spazzolare via un gelato più in fretta di te.
2: Allora, posso farlo come lavoro.
0: Giusto. Però meglio di no, perché lo sai che poi troppi gelati ti fanno male al pancino.
2: Va bene, Armandissimo. Adesso però potremmo almeno spazzare via una merendina.
0: Giusto, è il momento. Sentiamo allora l'ultima canzone e poi tutti una fantastica merenda.
1: Sì.

0: Che buono!
1: Bello, bello! Adesso tutti a fare merenda!
2: Ho dato un'occhiata fuori e non c'è neanche una nuvola!
3: Ma allora il nostro amico Spazzanuvole forse non è così lontano! Salutiamolo ancora! Ciao Spazzanuvole!
1: Ciao Spazzanuvole!
2: E salutiamo tutti voi che ci ascoltate! Ah, mi raccomando, continuate a mandarci messaggini al nostro numero WhatsApp!
3: Che è?
1: 347-411-2726! Vi aspettiamo sempre qui, eh!
3: Ciao bambini!
2: Ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Nell'ambito della 41esima edizione di Roma Europa Festival REF 2026, in programma a Roma fino al 15 novembre, torna la sezione Kids and Family, il vero e proprio festival nel festival, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con un ricco programma di spettacoli di teatro, danza, musica e nuovo circo. Giorni di scienza con tanti eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi a Bergamo per la 24esima edizione di Bergamo Scienza dal 1 all'11 ottobre, un festival di divulgazione scientifica che coinvolge tutta la città con laboratori didattici, incontri con esperti attraverso un linguaggio semplice e adatto ai grandi e ai piccini. Il tema di quest'anno è Convergenze. Dal 5 al 12 ottobre si terrà a Cagliari e in altri comuni dell'isola la 21esima edizione di Tutte Storie, festival di letteratura per ragazzi, dedicata al tema dei vestiti, dal titolo Vestival, racconti, visioni e libri da mettersi addosso, dedicato proprio al legame tra i vestiti, le storie e la loro trama. Tanto di cappello, l'abito fa il monaco, i vestiti nuovi dell'illustratore, alcuni degli appuntamenti per adulti e bambini. Libri in cantina, Festival della piccola e media editoria dal 2 al 4 ottobre presso il castello di San Salvatore a Susegana, in provincia di Treviso. Titolo di questa edizione: In Intelligenze Naturali, un invito a riflettere sul valore della creatività, empatia, intuizione e senso critico. Attenzione speciale ai bambini con tante attività, spettacoli e giochi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Bambine e bambini, piccoli grandi genitori, nonni, zii, cuginetti, pupazzi, peluche, benvenuti a questa puntata radiofonica sottomarina. Un abbraccio da Armando e un saluto alla nostra Lellina.
1: Ciao bravissimo!
0: E un saluto al nostro Lallo!
2: Ciao super Armando!
0: Come avrete capito, questa puntata di oggi sarà una puntata specialissima, avventurosa e molto misteriosa.
2: Lella, qual è il mistero della puntata misteriosa?
1: Lallo, non lo so.
0: Avete mai sentito parlare del Capitano Nemo?
2: Sì, io sì, Armandissimo. È un pesciolino a righe bianche, arancioni, che si perde nel grande oceano blu.
1: Ah, sì, è molto simpatico. È un pesce pagliaccio.
0: No, non intendo quel Nemo. Il capitano di cui ci occupiamo oggi si chiama Nemo ed è una persona in carne ed ossa.
2: Ah, quindi non ha le strisce, giusto? Ho indovinato?
0: Certo, hai indovinato. E soprattutto non è un pesce, ma è il protagonista di un romanzo dello scrittore francese Jules Verne, o come si dice anche in italiano, Giulio Verne, famoso per aver scritto storie dove parlava di grandi scoperte scientifiche. Però, in realtà, all'epoca di Verne, queste scoperte scientifiche non erano ancora state realizzate.
2: Ma bello, grandissimo. Ma era un cervellone il signor Verne.
0: Verne, possiamo dire che era un cervellone, perché era uno scrittore che sapeva immaginare il futuro. E il romanzo a cui dedichiamo la nostra puntata di oggi è 20.000 leghe sotto i mari. E adesso tuffiamoci sotto le onde con una canzone.

0: Piccoli e grandi ascoltatori di Radio Kids, siamo sempre qui per questa puntata speciale dedicata al famoso romanzo 20.000 leghe sotto i mari e al suo protagonista, il capitano Nemo. Con voi naturalmente ci sono Lella, Lallo
1: e Armadissima.
0: Dunque, pensate, il capitano Nemo viveva praticamente sempre sott'acqua e navigava negli abissi a bordo di un sottomarino gigantesco. Il Nautilus.
2: Bello!
0: Nel Nautilus si trovava di tutto. Salotti, cucine, stanze da letto, stanze per la musica, una grande biblioteca e soprattutto un oblò gigantesco che permetteva di osservare piante e animali degli abissi.
2: Wow! Ma il capitano Nemo non usciva proprio mai?
0: Beh, sott'acqua lui trovava tutto quello che gli occorreva per vivere. Il problema è che in tanti erano convinti che il Nautilus fosse un terribile mostro marino dagli occhi di fuoco.
1: Un mostro? Che paura!
0: Ma no, Lallo, in realtà quegli occhi erano i fanali del sottomarino. E comunque, è vero, il Nautilus terrorizzava tutti quanti e a volte attaccava anche le navi che si avvicinavano troppo.
2: Allora il capitano Nemo era cattivo!
0: Beh, non direi proprio così. Nemo si sentiva una specie di giustiziere del mare, perché aiutava le persone umili e invece lottava contro i potenti.
1: Allora mi piace questo capitano. Anch'io sono un giustoliere, un giocoliere, un giustiziere.
0: Il romanzo di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari, racconta l'avventura di un abile marinaio e di uno scienziato che si erano imbarcati su un veliero proprio per scoprire il mistero del mostro marino.
1: Mistero misterioso!
0: Ma prima di continuare la nostra storia, che ne dite di ascoltare uno dei meravigliosi messaggini che ci arrivano dai nostri amici?
2: Sì!
1: Messaggino! Messaggino!
0: E allora sentiamo Leonardo che ci chiama da Milano.
3: Ciao, sono Leonardo Casati di Milano. Vi accolto sempre, amo molto gli animali e vorrei sentire la canzone di Tasmania. Ce l'hanno?
4: Sì?
3: Ciao!
0: Ciao Leonardo, grazie del tuo messaggio. E certo, tra poco ti faremo ascoltare la canzone Tasmania. Ce l'abbiamo, stai tranquillo. Ma allora vorrei ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp, che è
5: 347-411-2726.
0: Raccontateci tutto di voi, quello che vi passa per la testa. Se siete arrabbiati, contenti, tristi, tutto quello che vi pare. E noi lo faremo sentire alla radio. Ma adesso, nuotando tra gli abissi, torniamo alla nostra avventura. Per chi si fosse messo in ascolto del nostro programma Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, solo ora stiamo raccontando la storia del sommergibile Nautilus e del suo misterioso comandante, il capitano Nemo,
1: che non era un pesce a righe ma era comunque un tipo strano, Armando?
2: Però era geniale.
0: Sì, ma ci sono altri protagonisti in questa storia, come il capitano Ned Land e il professor Aaron Nax, che si erano imbarcati su un veliero e un giorno, anzi una notte, videro una strana cosa sott'acqua che correva verso la nave.
2: Aiuto!

0: Era il sommergibile, il Nautilus, che puntò dritto verso il veliero e lo fece affondare. Poi però accadde un fatto straordinario. Ned e il professore vennero sollevati sulla schiena del mostro misterioso, cioè del Nautilus.
1: Oh, allora il capitano Nemo li aveva salvati.
0: Proprio così. E da quel momento i due naufraghi diventarono prigionieri del sommergibile.
1: Poverini.
0: Beh, però allora in realtà il capitano Nemo li trattava bene, eh? E poi li accompagnava a vedere tutto. Un giorno persino gli fece fare una gita. Così Ned e il professore fecero proprio una passeggiata sul fondale marino e visitarono le rovine di una città sommersa.
2: Lei l'ho deciso, voglio viaggiare nel sottomarino del capitano Nemo.
1: Vengo anche io.
0: Però dovete fare attenzione, perché potrebbe capitarvi quello che è capitato a Ned e il professore.
2: Ah,
0: e cioè non potevano andarsene, perché ormai avevano scoperto il segreto del Nautilus e quindi avrebbero dovuto rimanere per sempre con il capitano Nemo.
2: No, allora ho cambiato idea, non ci voglio andare sul Nautilus. Dopo un po' di tempo sentirei la nostalgia della mia cavallina Stellina. Beh, anche di voi due, dai!
0: Grazie!
2: I miei migliori amici, l'allarmandissimo!
0: Grazie,
1: sì,
0: Lallino!
1: Anch'io sentirei la tua mancanza, amico!
0: Ma certo, eppure io la tua, Lallo!
1: Ma quindi Ned e il professore non avevano nessuna speranza di tornare a casa? Che storia triste!
0: Non dire così, Lallina, perché c'è in realtà un buon finale, un lieto fine, ma lo saprete subito dopo la prossima canzone.

0: e siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E in vostra compagnia ci sono la Tenerarella.
1: Eccomi qui.
0: Il simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora stiamo per raccontarvi la fine dell'incredibile storia del romanzo di Jules Verne, 20.000 leghe sotto i mari. Volete sapere come finisce?
2: Sì, siamo curiosi.
0: Un giorno il professor Aronnax e Ned Land decisero di scappare.
3: Oh.
0: E così si impadronirono di una scialuppa di salvataggio, che è una piccola barca a remi che stava sempre legata sulla prua del sottomarino, cioè davanti.
1: Che furbi, Armandissimo! E come hanno fatto?
0: Il Nautilus si trovava in superficie. Allora Ned e il professore, di nascosto da tutti, anche dal capitano Nemo, raggiunsero la barca e la sganciarono. Ma proprio in quel momento il sottomarino viene risucchiato da un vortice, cioè da un gigantesco gorgo d'acqua.
1: Metapiro, che paura!
0: Ma remando sulla barchetta, intanto il professore e Ned Land arrivano a terra e vengono soccorsi dai pescatori.
1: E il capitano Nemo?
0: Beh, in realtà riesce a mettersi in salvo anche lui, perché con il suo Nautilus trova rifugio in una caverna sotto il mare.
1: Oh, meno male! Evviva il capitano Nemo, che non è un pesce pagliaccio!
4: Tu sei un po' pagliaccio però, Lallo, perché ci fai sempre ridere.
0: E la nostra trasmissione di oggi finisce qui.
4: Oh, di già, che peccato.
0: Lo so, quando ci si diverte il tempo passa in fretta, ma noi ci ritroveremo qui prestissimo per un'altra puntata di...
2: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

buon Halloween! D'un tratto sorridendo dico un buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!

sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: Che vita è questa qua?
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, Messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri!
5: Non fa niente, allora se permette mi prenderò
4: questo. Ma l'hai già letto due volte!
5: È il mio preferito! Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore,
4: insisto.
5: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
2: È una

0: Sei il più grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto, le donne. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposerò.
0: Ma lei è...
1: La più bella ragazza del paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: l'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rai Radio Kids, specialmente a chi di loro non si arrende davanti alle cose difficili. Sono Marianna Balducci, sono un'illustratrice. Disegnare storie è il mio lavoro e oggi vi parlo di Lettera ai bambini, un albo che ho illustrato per M Edizioni e che contiene i versi preziosi di Gianni Rodari. In questo libro troverete un invito molto convincente, una sorpresa finale e un sacco di verde. È difficile fare le cose difficili. Lettera ai bambini comincia così ed è un vero e proprio libro manifesto in cui, con parole dritte e chiare, come direbbe sempre Rodari, si esortano i bambini e le bambine, ma in fondo anche i più grandi, a non farsi scoraggiare dalle difficoltà per essere davvero liberi. Con le mie illustrazioni vi porto nel folto di una foresta, in cui un gruppo di bambini selvatici si ritrova ad un tratto con una missione da compiere: trovare il posto giusto per far mettere radici a un piccolo fiore. Le parole di Rodari sembrano rivolgersi proprio a loro, agli ostacoli che incontreranno durante questo avanzare, discutendo, scontrandosi, conoscendosi sempre meglio. E la cosa che più ho amato di Rodari, in questa poesia in particolare, è la fiducia che ripone nei più piccoli e nella loro capacità di cambiare il mondo. «Bambini, imparate a fare le cose difficili», dice, «perché solo così riusciremo persino a liberare gli schiavi che si credono liberi, a risvegliare quindi il nostro sguardo e la nostra capacità di interpretare le cose, anche quelle che credevamo di conoscere, proprio come quel piccolo fiore, che una volta piantato e germogliato si trasformerà nella chiave per dominare l'intera foresta». Ecco, mentre pensate all'ultima cosa difficile che avete imparato a superare e provate a immaginare le illustrazioni che ho realizzato per questo libro in attesa di poterlo sfogliare, vi auguro una buona lettura di parole e di immagini.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Bang.
1: Big Bang.
0: Big Bang.
1: Bang.
0: Big
1: Bang.
0: Bang.
1: Big Bang.
0: Vabbè, questi nostri inizi
1: Lallo, Lallo, ma lo sai che è proprio una bella voce?
2: Sì, lo so, Lella.
0: È vero, lo penso anch'io. Lallo ha proprio una bella voce.
2: Armando, pensi bene.
1: Pure io lo penso.
2: E pensi bene anche tu, Lella.
0: Ah, è bello, Lallo è un cantante. Però non abbiamo ancora salutato i nostri piccoli amici. Ciao bambini.
2: Ciao amici
1: bimbi.
2: Ma chissà se anche ai nostri amici bimbi piace cantare, proprio come piace a me, Armando.
0: Allora lo possiamo scoprire facilmente.
1: E come, Armando?
0: Potremmo chiedere di inviare un messaggino canoro su WhatsApp, cioè insomma sentirli cantare al nostro numero che è
2: 347-411-2726. Bello, bello. Ma posso farlo anch'io, Armando?
0: Beh, Lallo, tu sei un pupazzo, non sei un bambino. E va bene, sì, lo puoi fare.

minuto. Camminare. Nuotare. Sciare.

0: ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray!
1: Bella questa canzone, eh? È un pezzo storico per far ballare e divertire la gente. Vi siete divertiti, la Lolella?
2: Sì, bello, bello. Adesso però io vorrei cantare, eh?
1: Va bene, cosa vorresti cantare?
3: Posso scegliere io la canzone?
2: No, scusa, canto io, scelgo io.
1: No, Lallo, dai, non sei carino. Quella di Lella è una richiesta. È anche gentile. In fondo potresti accontentarla, dai.
2: Va bene.
1: Bravo, Lallo. Allora, Lella, se vuoi fare la tua richiesta...
3: Allora, vorrei che Lallo cantasse...
2: Cantasse... Insomma, Lella, ti decidi sì o no? Dai, io voglio cantare,
3: Beh, adesso non mi viene in mente niente.
1: Va bene, non ti preoccupare, Lella. La canzone... Certo, siete proprio imprevedibili. La canzone la scelgo io. Allora, vediamo un po', Lallo, che ne dici di... In fondo al mar.
2: Yuhu! Mi piace, bella, Armando.
3: Allora, dai, Lallo, canta.
1: Dai, siamo pronti ad ascoltarti. Anzi, ti faccio anche l'annuncio da bravo presentatore, va bene? Signore e signori,

0: Bambine e bambini, pupazzi e peluche, ecco a voi Lallo il cavallo in certo. In fondo al mare.
1: Sì, bello, comincio, eh?
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì. Sì.
2: Lallo, ma che ti succede? Inizia a cantare.
1: Aspetta, mi schiarisco la voce e dice...
0: Dai, sì. Lallo, dai, allora sei pronto per iniziare o no?
1: Sì, sono pronto. Inizia, comincio.
2: Ma perché non canti?
0: Lallo? C'è qualcosa che non va? Non vuoi più cantare?
1: Ma no, io voglio cantare. Non so le parole.
0: Va bene, a questo possiamo rimediare subito. Basta ascoltare la canzone. Eccola.
1: Grazie, Armando.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio.

0: Questa canzone piace un sacco anche a me.
1: E anche a me.
2: Bella, allora io avrei un'idea.
1: E quale sarebbe, Lallo?
2: Cantiamola tutti insieme, no?
1: Dai, va bene, tu che ne dici, Lella?
0: Ah, oh, sì, è sempre stato il mio sogno cantare.
2: Dai, armatissimo, fai l'annuncio.
1: Signore e signori, bambine e bambini, pupazzi e peluche, ecco a voi Lallo il cavallo, Lella la pecorella e forse Armando in fondo al mare.
2: In fondo al mare, in fondo al mare, nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea. E non si rischia di abboccar, no, non c'è un amo in fondo al mar. La vita è ricca di bollicine in fondo al mar. No, no, ma io devo dirvi una cosa, eh.
1: Dai, qual è?
2: Siete professorati.
0: Grazie, non sei carino per niente.
2: No, no, ma adesso ve ne dico un'altra.
1: Non so se la vogliamo sentire, se è come quella di prima.
2: Anche se siete stonati, Armando, è stato bellissimissimo cantare con voi. È molto più divertente cantare in compagnia.
1: È vero, è vero. Tra l'altro, vedi Lallo, questo è un bellissimo messaggio. E allora bambini, cantate da soli o in compagnia, intonati o stonati, ma mandateci tutto al nostro numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
1: E io adesso ho la canzone giusta per tutti. Ascoltate.

0: Ma bello, grazie Armando. Non l'avevo mai sentita questa canzone. Sai cosa ti dico?
1: Cosa, Lallo?
0: Che da oggi è la mia canzone preferita.
1: Che bello, mi fa proprio piacere.
2: Bravo, Lallo. Ma allora adesso perché non cantiamo di nuovo in fondo al mar, in fondo al mar, sì. Nessuno ci frigge o ci cucina in
1: castello. Sì, va bene Lella, va bene, direi che però ci può bastare così. Evviva, mi raccomando, non mancate il prossimo appuntamento con...
0: Sì.

quando parlo di colesse, bello fischio, poi mi intoppo e mi confondo, non sono buono più a parlare. Sei, la vispa Teresa aveva tra le becca a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

And to the right. You set it up. What?

0: Ehi, evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: È tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè, ecco, speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità, la verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è, un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così.

0: dita sul ramo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella stanno salutando Federica che parte per una vacanza.
1: Ciao Federica, fai buon viaggio.
2: Ci mancherai.
1: Anche voi mi mancherete, amici. Prendete questo.
0: Federica consegna ai fratellini un foglietto di carta.
1: È un biglietto per dirvi quanto vi voglio bene.
0: Sul foglio è disegnato un grande cuore.
2: Che bello! Anche noi ti vogliamo bene, Federica.
1: Adesso devo andare, ma tornerò presto.
2: Ciao!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia. È il segnale che dobbiamo andare nel Magiregno.
0: I due fratellini corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta insieme a Cookie, una giovane koala.
2: Ciao amici, benvenuti, lei è Cookie.
3: Ciao Zampacorta.
2: Ciao Cookie. Sembrate preoccupati, che succede?
4: La sorellina di Cookie, che si chiama Vita, questa mattina è salita su un albero e non vuole più scendere.
2: Oh! E perché?
5: Forse è colpa della minestra di maggio eucalipto preparata dal nostro papà. Per non mangiarla, Vita si è arrampicata sul ramo.
1: Dobbiamo fare qualcosa.
2: Andiamo!
0: I quattro raggiungono l'albero sul quale è arrampicata la piccola Vita. Intorno ci sono molti abitanti del Magiregno.
1: Cosa stanno facendo questi abitanti?
5: Cercano di convincere Vita a scendere dal ramo.
2: Ecco Raffa Giraffa!
6: Per farla scendere le ho offerto questi palloncini colorati, ma non li ha voluti.
2: Arriva Pietro la tartaruga!
7: Ha rifiutato anche il mio cestino di more!
0: La piccola Vita, da sopra l'albero, fa sentire la sua vocina.
8: Non voglio le more e neanche i palloncini, voglio la mia mamma!
2: Perché, Cookie? La vostra mamma non è qui.
5: Mamma Albachiara scrive favole. E ogni tanto parte per girare il Magiregno e leggerle ai cuccioli.
8: Voglio la sua lettera della buonanotte. Cookie me la legge sempre prima di dormire.
5: Quando mamma è lontana ci manda ogni giorno una lettera per dirci che ci pensa sempre. Ma quella di ieri non è arrivata.
2: Proprio come ha fatto Federica con noi. Ricordi, Lampadino?
1: Certo, Caramella, non è colpa della minestra. Vita sta solo aspettando la lettera della sua mamma.
2: Dobbiamo capire cosa è successo ad Albachiara.
5: Nell'ultima lettera diceva di essere nella Magipiano Ombrosa.
2: Andiamo a cercarla. Con il magitreno la raggiungeremo presto. Corriamo a prenderlo.
0: Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla magistazione. E viaggiando a bordo del magitreno raggiungono la Magipiana Ombrosa.
2: Albachiara è laggiù, in mezzo a quei cuccioli!
1: Forse ha appena finito di leggere una favola, corriamo da lei!
0: I tre amici arrivano dalla scrittrice proprio mentre lei chiude il suo libro e consegna una lettera al pellicano Pino il Postino.
9: Mi raccomando, Pino! Portala subito a Vita e a Cookie.
10: Certo, Albachiara, come sempre.
2: Albachiara, Albachiara, c'è un problema.
9: Zampacorta, che ci fai qui?
2: La tua ultima lettera non è arrivata e Vita ne è rimasta dispiaciuta. È salita su un albero e non vuole più scendere.
9: Ma io la lettera l'ho data a Pino.
0: Il postino fruga nella sua borsa e, nascosta in una tasca, trova la lettera mai spedita.
10: Eccola! Si era nascosta in una tasca e non l'ho consegnata. La porto subito.
9: Aspetta, Pino. La mia cucciola viene prima di tutto. Preferisco tornare a casa da Vita. Andiamo.
2: Ma come? Il prossimo magitreno parte domattina.
10: C'è un'altra soluzione, amici. Capitan Pizzo Rosso è qui con la sua mongolfiera. Chiedete un passaggio a lui.
3: Capitan Pizzo Rosso?
11: Sì!
0: La mongolfiera con i nostri amici a bordo sorvola veloce il Magiregno e raggiunge l'albero su cui è salita Vita. Albachiara si sporge e prende in braccio la sua piccola.
8: Mamma, sei tornata, che bello!
9: Vita, mi hai fatto preoccupare.
8: Scusa se ho interrotto il tuo viaggio.
9: Non importa, piccola. Ne faremo uno bellissimo insieme. Ti va di fare un giro in mongolfiera?
8: Sì, evviva!
0: Fatti scendere i fratellini a zampa corta, Capitan Pizzorosso riparte con Alba Chiara e Vita per un bel giro in mongolfiera. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
11: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia ad Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

A ci picchia cosa vedo, sto sognando, non ci credo. A ci picchia cosa vedo, ullalla sharabu sharaba, che animale apparirà. C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà punto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengale.

A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Ullalla, sciarabù, sciarabà, che anima.

c'è un cammello d'Algeria. A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria. C'è un dic dic

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino. A cipicchia

0: ullala sharabu sharaba, che animale apparirà. Tirano da da da da da
1: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
2: Ciao bambini, come state? Spero che siate tutti distesi e pronti per la nanna. Ma il vostro letto com'è? Piccolo, grande, gommoso, com'è? Il mio sembra una navicella spaziale tutta colorata, con tanti cuscini. E di che colore è il vostro letto? Chissà, ma sarà certamente comodissimo. Sapete che vi dico? Che non è importante come sia il letto, ma che ci sia un letto morbido per ogni bambino, dove questa notte si addormenterà.

0: per me.
1: Whisky,
0: cognac elegante, in frac fiore all'occhiel te ne vai, bel bel.
1: Ma, è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Vai, dimele tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena, andrai...
1: Pinocchio!
0: Vai, dimele no, scarozzerai la no. La vita invece potrai goder, è bello farla tu.

you.

What's that? What's that? What's that? All right.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.